Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:03.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Erano agenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate e ricevevano cospicue somme di denaro. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'Arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, si trovano agli arresti domiciliari a Roma nell'ambito di un'inchiesta dei ROS che li accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il meeting di Rimini si appresta ad accogliere Leone XIV, la precedente occasione di un papa presente all'evento annuale di comunione e liberazione risale a 44 anni fa con l'intervento di Giovanni Paolo II. La 44esima edizione sarà inaugurata il 21 agosto alla Fiera di Rimini, che per 5 giorni ospiterà oltre 150 convegni, 13 mostre, 13 spettacoli e circa 500 relatori. Si cambia argomento. Debutta nei teatri italiani Il ragazzo della via Gluck, omaggio ad Adriano Celentano. È lo spettacolo che accompagna il pubblico nell'universo artistico di Celentano, appunto. L'esordio il 17 ottobre a Tivoli, Roma, presso il teatro Giuseppetti. Fino a maggio 2027, passando per Padova, Verona, Bergamo, Modena, Udine, Torino, tra le altre città. È questa l'ultima notizia.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4:02.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addette militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. A comunicare la decisione è il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sul social media X sottolinea che Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Un'ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra, questo per poterlo destinare agli interventi di ricostruzione del paese sudamericano dopo il doppio terremoto del 24 giugno. Il mondo della musica ha perduto una delle interpreti più riconoscibili. Bonnie Tyler, cantante gallese, celebre per alcuni dei più grandi successi della musica pop e rock degli anni 70 e 80, è spirata all'età di 75 anni. Ricordata soprattutto per Total Eclipse of the Heart, ha interpretato anche Holding Out for a Hero. Nelle ultime settimane le condizioni di salute dell'artista si erano aggravate. E l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione. Il tema di questi giorni è il caldo. La terza ondata che ha colpito l'Europa arrivando dall'Africa rimarrà sul continente almeno fino al 20 luglio. Lunedì potrebbero arrivare i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. In questo weekend ci sarà una breve tregua di instabilità. Il vice premier Matteo Salvini ha presentato a Montecitorio una proposta di legge di estensione delle ZES, così da estendere ad alcune aree del nord i benefici fiscali previsti già per alcuni comuni e zone del sud. Sentiamo Salvini.
3: Il taglio di burocrazia per la Lega è fondamentale. La zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte alle imprese, all'attrazione di investimenti, a nuova occupazione. Ci sono zone di confine al nord che confinano con la Svizzera, con l'Austria, con la Francia e con la Slovenia, dove tagliare la burocrazia, dare dei crediti d'imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale, perché ovviamente il costo dell'energia e gli stipendi di altri paesi sono più competitivi rispetto ai nostri.
2: In Italia le multe per eccesso di velocità garantiscono ai comuni 284 milioni di euro. Sono multe elevate anche con autovelox fissi e mobili, con tutor e altri dispositivi di rilevazione. A guadagnare di più in Italia i comuni di Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova. E siamo così arrivati alla fine. Alle 6 ci risentiremo per le previsioni del tempo. Buona giornata.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete.
0: Sorriso! È il momento di... Ma che bella giornata!

Buongiorno. 12 minuti dopo le 6 del mattino ed è un venerdì e voi il venerdì sapete cosa succede? Che abbiamo la sigla che vale per tutta la settimana. È un ometto che si dà molto da fare, che si chiama Davide Fare, è vero? E la canta per noi anche in questo venerdì. Avete voglia di sentirlo? Avete paura dell'uomo nero? No, volete vederlo? Avete paura dell'uomo nero? Volete sentirlo?

0: Non è, è il venerdì 10 e ha il suo perché, eh? Non è il venerdì 17. Oh signora, prossima settimana verremo, eh? No, non è un venerdì 17, non è un venerdì 2, 3 o 4 o 27, ma è un venerdì 10, finire la settimana di venerdì 10. Ha il suo perché, no? Va bene. Buongiorno. Siamo qua. La regina madre. Aspettate perché suona. C'è.
1: Doppio caffè per te.
0: Grazie. Ma strano che non mi abbia cantato niente. Cioè, aspetta.
1: Buongiorno Joe.
0: Sì.
1: Canto al terrone di stanotte. Ciuciu bello di stucco. Come te possa na.
0: Cosa ho sentito stanotte? Mamma mia, bella. No. Venerino, siamo sicuri?
2: E siamo arrivati a venerdì.
0: Sì.
2: Ciao Gio, buona giornata.
0: Ne abbiamo la conferma. Siamo arrivati a venerdì. C'è qualcun altro che deve parlare oppure sentiamo?
3: Amico, ti ricordo sempre, se puoi,
0: sì,
3: una canzone del maestro Gianni Dego,
0: Gianni,
3: La Farfalla. Grazie, amico mio.
0: Gianni Dego, La Farfalla. Adesso mi metto alla ricerca della farfalla, però potevi perlomeno salutare, no? Come fanno? Ciao. Va bene, subito con le richieste la mattina presto.

pensa che da ieri che mi chiede la farfalla, anche stamattina Renato, io, la farfalla, ho dovuto telefonare a Dego, a Gianni Dego, a disturbarlo, ma lui è già in pista, insomma adesso va a giocare a bocce e poi va anche a pescare, insomma. Oh Gianni, ma che canzone hai fatto che si chiama Farfalla? È il sogno e la farfalla, mia. Anche te, Renato di Chioggia, se non le sai, stai a casa. Se non le conosci le canzoni, stai a casa. È il sogno della farfalla. Andiamo, va. Primi tre segni, lo zodiaco. Ariete, tra perplessità ed incertezze. Sarà utile sanare un vecchio contrasto e opporvi con fermezza ad un'ingiustizia. Evitate la superficialità e definite metodicamente tutte le questioni, soprattutto quelle spinose e incomprensibili. In amore, fatevi rispettare. Toro, la luna starà oggi nel vostro segno e vi farà trascorrere una giornata estiva eccezionale. Sul lavoro, fidatevi delle vostre energie e delle vostre intuizioni. Durante la serata Venere non porterà solo amore, ma anche fascino, passionalità ed allegria, amici ascoltatori, Gemelli, la fortuna non vi abbandonerà se non sarete voi a girarle le spalle. Avrete felici intuizioni che vi permetteranno di riscuotere consensi e di conquistare la stima di una persona che vi interessa. Organizzate qualcosa di romantico per voi e per la persona amata. E adesso andiamo. Va, maestro, suona per noi e canta per noi.

sogno mediterraneo, la voce maschile è quella di Danilo, la grande Danilo, bravo Danilo. E adesso Cancro, super favoriti dalle stelle. Le idee fluiranno a getto continuo e non sarà difficile far seguire ad esse un'azione efficace e brillante. Accantonate tutto quanto non fa amore come discussioni e vecchie ruggini e date spazio al gioioso desiderio che viene dal cuore. Leone, oggi la luna vi prenderà di mira con la sua complessa quadratura. Restate calmi e non raccogliete le provocazioni che tendono a seminare zizzanie in amore e contrasti con gli amici. Approfittate della bella stagione per muovervi all'aria aperta. Vergine, l'amore sarà al centro della vostra attenzione. A causa di Mercurio in Cancro, vi sentirete prendere da un'irrequietezza e da una strana insofferenza per i vincoli sentimentali che potranno creare qualche problema nei rapporti con il partner. E adesso, prima della pubblicità, sapete che in quanto re della ciaccia no, in quanto re del ciaccia devo mettere un ciaccia.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
8: Caffè, caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Oggi potrebbe traballare la fiducia che riporrete in voi stessi. Non soffocate sul nascere ogni ambizione solo perché ritenete di non avere le carte in regola per soddisfarla. La luna vi regalerà idee brillanti, tenetele nella giusta considerazione. Scorpione, cercate di indirizzare in modo costruttivo tutta l'energia che possedete. State attenti alle polemiche e soprattutto a non farvi coinvolgere nei battibecchi altrui. Alti e bassi in amore metteranno a dura prova i vostri nervi. Sagittario, l'incontro con persone stravaganti e che non appartengono al vostro ambiente abituale potrà riservarvi gradite sorprese. Chi da qualche tempo sta cercando di conquistare un sospirato amore avrà ottime possibilità di raggiungere il traguardo, andare a meta. Allora vediamo un po'. Cristina mi scrive. Cristina da Treviso: saluto te e tutti gli amici all'ascolto, se riesci. Canzone Marco e Niagara, di Marco e Niagara. È un po' che non vado alle serate, ma sono sempre nel mio cuore. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ma abbiamo qualcosa di Marco di Cristina? Non abbiamo niente di Marco e Niagara. Che facciamo?

anche questa è una delle vostre. Francesca, sono 4 anni che ci conosciamo, ancora devi invitarmi a Montegrotoli a fare le terme, ancora mi devi invitare a fare le terme lì a Montegrotoli, disgraziatella che non sei altro. Andiamo a chiudere l'oroscopo, momento oroscopo con gli ultimi 3 segni. Capricorno, organizzate bene i prossimi giorni, ritagliatevi del tempo tutto per voi, altrimenti non avrete più lo spazio necessario per curare i vostri hobby preferiti. I pianeti non favoriscono la tranquillità necessaria per affrontare alcuni problemi con il partner. Quando cominciano a girare i pianeti, attenzione, abbassatevi ogni tanto che ve lo prendete tra capo e collo un pianeta. L'acquario, ah mamma, la soluzione di un problema vi giungerà facile e inattesa. Verificate l'intero ventaglio delle vostre conoscenze alla ricerca di qualche amico non troppo fidato. Allontanatelo perché potrà riservarvi una sorpresa poco gradita. Sì. La bellezza è un segreto e oggi i vostri occhi saranno misteriosi e pieni di tenerezza. Una punta di tristezza arricchirà ulteriormente la vostra seduzione e molti ammiratori vi ronzeranno intorno come farfalle, ipnotizzate dalla vostra luce. Che bello! Mai che lo scrivano per il Leone, una roba del genere. Vabbè, è tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà domani sabato 11 di luglio alle 8 del mattino come al solito. Domani tra l'altro saremo in versione ridotta, avremo solo 2 ore da condividere perché c'ho un impegnone domani che vi devo mollare prima per forza. Va bene, andiamo con la musica, abbiamo Castellina Pasi adesso con la

per tre ore anche oggi, beh, una è andata, insomma, ne abbiamo altre due a consumare, da condividere assieme, condendo il tutto con le belle musiche, le belle canzoni, insomma, che vi invito a domandare anche utilizzando il nostro numero di centralino, lo 0423 736 680 e 81 finale, o poi il numero WhatsApp 348 48 45 663. Tra poco parleremo di tutto quello che c'è da fare e da vedere nel fine settimana, oramai l'avevo messo nel mirino, ci siamo. Attenzione, perché da oggi pomeriggio strade ed autostrade, arterie stradali e autostradali della nostra bella Italia saranno prese praticamente assalto, il secondo esodo di luglio, col bene che vi voglio, gente che si sposta, gente che va verso le località turistiche, gente che torna, quindi occhio per strada, dopo ne parleremo. Però per chi resta a casa, insomma, nelle varie località ci sono cose molto interessanti, personaggi, concerti da vedere, c'è anche, vedo che viene segnalata anche su tanto di quotidiano, la Run Sunrise, la corsa che avrò il piacere di presentare io, è vero, lì a Gesolo, al sorgere del sole. Quindi dopo ne parleremo nella prossima ora, che faremo tutto con calma. Quando abbiamo tre ore ci prendiamo tutto il nostro tempo, eh. Diamo spazio, la musica come sempre però la fa.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 7:07.
3: Radio Sorriso Traffico.
4: Buongiorno, traffico rallentato per un incidente sulla A1. Il rallentamento è tra il bivio A14 Bologna-Taranto e il bivio raccordo di Casalecchio in direzione di Roma. Sulla A4 per un altro incidente, coda di 3 km fra Dalmine e Capriate verso Torino. Sempre verso Torino, ma per traffico intenso, code tra Milano Est e Corvano. A Roma la statale 3 via Flaminia è chiusa per lavori dopo l'incrocio di Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa, e prima dell'incrocio di Cagli in direzione dell'incrocio Fano con la statale 16 Adriatica. Sulla 13 vi segnaliamo una perdita di carico da un mezzo pesante avvenuta tra Monselice e Terme Euganee verso Padova. Buon viaggio!
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protect, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene.

tutta panna, no, questa era Susanna. Con Giovanna di Sandrino Piva, il maestro, insomma, abbiamo aperto quella che era la nostra seconda parte di Ma che bella giornata, ma che bel venerdì, giorno 10 del mese di luglio. Sono le 7:12. Oh, volevo rendervi conto di vedi, Francesco Toldo. Vi ricordate Francesco Toldo, l'ex portiere dell'Inter nerazzurro? Che se Padova, se è nato a Padova, se Veneto, Francesco Toldo, no, se Veneto, nato a Padova, si è reso protagonista di un fatto da cronaca, mamma mia, ha fatto una parata, ha fatto una parata da campione, si può dire, ha sventato un furto in centro a Milano, bloccando uno che stava cercando di ciulare una bicicletta, no, vabbè, l'ex numero uno della squadra è l'Inter, che è anche l'attuale responsabile del progetto Inter Legends, stava parcheggiando, no, lo scooter in via Agnello, no, proprio nel centro di Milano, quando ha assistito ad una scena sospetta, no? L'occhio, vigile, attento, uno che sa riconoscere, qua secondo me succede qualcosa. C'era un ragazzo che stava correndo all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta. Toldo lo ha fermato chiedendogli: oh, cosa sta accadendo? La risposta del giovane è stata lapidaria: no, quello lì mi ha ciulato la bicicletta. Tanto è bastato per far intervenire l'ex portiere, che in divisa addirittura da volontario della protezione civile si è lanciato all'inseguimento del ladro di biciclette. E vabbè, Toldo, sai, raggiunto il giovane all'altezza di corso Vittorio Emanuele, lo ha disarcionato dalla bici, che ha poi subito restituito al derubato, no, tra gli applausi dei passanti, no, è stato incredibile, ha detto, no, ho capito subito quello che stava accadendo e appena il ragazzo me ne ha dato conferma non ci ho pensato due volte, non mi sono buttato proprio come un razzo, sparato come un razzo all'inseguimento a tutta velocità, l'ho affiancato con una spinta, l'ho disarcionato, e poi le persone lì a Milano che lo hanno riconosciuto, lo hanno applaudito, abbracciato, volevano farsi le foto, vedi, e bravo Toldo, ecco, vedi, mi confermano, sì, sei di Padova, Toldo abitava vicino a casa mia, chi è? Francesca Padova. Bene, detto questo, dai, sono notizie che si possono dare, queste.

con Ilenia che ha cantato. Allora, attenzione amici di Radio Sorriso, c'è un nuovo trend che neanche troppo velatamente si sta affacciando anche qui da noi in Italia: la festa di divorzio. Ecco, potrebbe suonare come una nota stonata, ma in realtà questa tendenza in arrivo direttamente dagli Stati Uniti piace sempre di più anche nel nostro bel paese. Il risultato è che sempre più coppie sposate che si dicono addio desiderano dare un valore simbolico a questa scelta, no? Chiudendo anche pubblicamente un capitolo della loro vita, e allora ecco che la solitudine lascia spazio alla condivisione sociale, l'imbarazzo ad una narrazione più leggera, una festa appunto che in un'epoca particolarmente connessa si presta anche alla comunicazione, al fatto di dire tutto pubblicando sui social, no? La tendenza punta quindi a ribaltare il concetto classico associato al divorzio, alla separazione, non più vissuta come una conclusione, una chiusura, bensì come un nuovo inizio. Io tra poco vi parlerò di quanto può costare, sono rivolto naturalmente agli esperti, a chi organizza queste cose, a quanto può costare una festa di divorzio. Ne parleremo tra poco qui a Radio Sorriso.

click scatta. La separazione e il divorzio, insomma, stiamo parlando di questo. È sbarcata anche in Italia, no? Come dicevo prima, la festa del divorzio, nuovo trend che è nato in America, da lì parte tutto. Vabbè, da qualche anno comunque molto in voga anche qui da noi. E devo dirvi che c'è un'organizzazione, una vera e propria organizzazione di parti per la fine delle relazioni, non farò nomi, insomma, per evitare che di fare pubblicità a questa cosa. Vabbè, il divorzio è un percorso molto importante che ferisce e questa organizzazione cerca di costruire qualcosa di bello dopo un periodo buio, questa è la spiegazione. Si organizza proprio come un matrimonio, c'è un prima e un dopo, no? Racconta questo creatore di eventi, no? È il gran finale di chi ama colorare un periodo particolarmente brutto della propria vita a due, no? Quindi ci si siede a tavolino con il divorziato o la divorziata, si fanno i conti, si capisce come vogliono festeggiare, no? Chi ha la possibilità economica può ironizzare anche con questo evento, non c'è nulla di male. In conclusione, sono parti molto, diventano anche parti molto esclusivi, no? Che seguono una linea e il dress code è fondamentale. I costi seguono la linea dei matrimoni per via delle spese, no? Che vanno ad affrontare i divorziati, no? Praticamente c'è l'affitto della location, il mangiare, no? Il food, il bere, praticamente costa quanto un matrimonio, insomma. C'è molta professionalità comunque nell'organizzazione e gestione di questi eventi, non bisogna demonizzare comunque il matrimonio, insomma, l'unione, però capita, una volta capitava de meno e noi di Radio Sorriso, insomma, siamo testimoni perché celebriamo l'amore di queste nostre meravigliose coppie, no? Sentiamo le vostre dediche, i vostri messaggi, gente che sta assieme da 40, 50, 60 anni addirittura. Non bisogna demonizzare il matrimonio con questa cosa qua. Comunque c'è un'organizzazione anche in Italia, più di un'organizzazione in Italia, che organizza le feste di divorzio, ok? Bene. Volete il numero? No! Volete il numero? No!

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: 7:43 del mattino, la nostra mattina di questo venerdì sta scivolando via, che è una meraviglia. Leggo messaggi di gente che è già partita aspetta, vediamo, destinazione BB1 Antonella veneziana con tanto di marito e nipotane al seguito, e la figliola è a lavorare, tornando sempre al discorso dei nonni che diventano fondamentali, è vero, quando e soprattutto nei periodi di vacanza. Oh, mando un saluto anche al mio amico Francesco di Eraclea Mare. Aspetta, è in giro con il pulmino mio, presidente all'ILT di Venezia. Lui è in pista con il pulmino amico. Va bene, un saluto anche a te. E Cesaro non è che sei un poco incacchiato, ma dato dell'interista, perché non l'ho messo in onda subito. Una volta che mi sveglio, aspetta che leggo il messaggio, dopo mando anche il messaggio, l'audio. Una volta che mi sveglio presto sto traducendo dal veneziano, anzi dal mestrino della zona Bissuola Stretto, che hanno un dialetto tutto loro particolare, in italiano. Una volta che mi sveglio molto presto e ti mando un messaggio, tu non mi mandi in onda, insomma. Ti sei un interista, puoi dirmi tutto ma non interista, questo è il messaggio.
1: Buongiorno capitano, sì. Buongiorno Sorisini, come mai alle 6:56
0: sì.
1: Mia moglie mi ha buttato fuori di casa,
0: perché
1: avevo rotto le palle stamattina,
0: penso proprio,
1: mi ha mandato subito via a lavorare con quel Cesarone sempre presente.
0: Dai. È perché non sempre mi accorgo dei vostri messaggi, poi soprattutto quando sono tantissimi o quando mi faccio prendere, sai, da qualche notiziola di quelle che sono solito darvi. Vabbè, buongiorno, per me Massimo e il gruppo Sonia non c'è. La canzone di Rossella Ferrari, Il canto del mare, ce l'abbiamo la Ferrari, e noi la Ferrari l'abbiamo sempre a portata di click. Si parte con la Ferrari, sgommiamo addirittura.

Consuelo Learco, Gianferrari su Radio Sorriso. Stiamo per chiudere anche questa seconda parte, seconda ora di Ma che bel venerdì, il 10 di luglio, col bene che vi voglio. Questo è il mondo. Andrà avanti per tutto il mese, fino all'ultimo giorno sarà così. Ma del resto lo sapete, perché non serve che ve lo dico, lo sapete che io vi voglio bene, no? Buongiorno anche a Rosita, buongiorno ad Antonella Sandora di Piave, buongiorno a Mattia Castelfranco Veneto. Hola, questi sono gli ultimi amici che hanno segnato la mia bacheca al 345 48 45 663. E adesso, per la gioia della nostra Miriam di Pordenone, che in vacanza

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Sono le 8 e 8 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte, come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
12: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sorriso.
8: Radio Sorriso.
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
20: Fantastico!
15: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
20: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
15: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
20: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
15: Scherzavo!
20: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
21: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Sorriso!
23: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: della luna, Stefania e Valentina.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
0: Sorriso, che bello questo pezzo, dillo, ti prende proprio, ti resta dentro. Lo senti alla mattina presto? Se questo lo metto alle 6 a mattina.

che bella canzone, alle 8:24 del mattino su Radio Sorriso. Allora, secondo esodo di luglio, suona, schiaccia il bottone, quello è l'allarme.

ore della serata tutti partono dai grandi centri urbani verso le varie località di mare, montagna e confini. Domani bollino rosso dalle 8 alle 16 per i mezzi pesanti, poi domenica bollino rosso al pomeriggio e in serata per i rientri. Quindi in generale diciamo che lo schema è sempre lo stesso: partenze concentrate di venerdì pomeriggio, sabato mattina, rientri domenica pomeriggio, che si sommano al traffico dei pendolari del lunedì. Quindi massima allerta quando siete per strada, come vi dico sempre in questo periodo, al fine settimana, quando siete partiti non abbiate fretta di arrivare, se trovate la coda porta pazienza, non innervositevi che poi succede un attimo di distrazione, pum, e vai in è là, a quello che ti sta davanti. Quindi massima attenzione, quando arrivi arrivi, sei in vacanza, goditi la vacanza e soprattutto cerca di portarti la radio più giovane che mai in vacanza, perché c'è la possibilità di portarla in ogni dove. Dovessi andare anche dall'altra parte del mondo, in Australia puoi portare la tua Radio Sorriso, dovessi andare in Brasile ti porti Radio Sorriso, perché c'è l'app gratuita da scaricare sul vostro telefono.

0: Maglioni, buona giornata. Allora, terza ondata di calore che è cominciata, cominciata e durerà, lo avete sentito anche alle 8 nel GR, no? Almeno fino al 20 di luglio, e questa volta, a differenza delle prime due, anche il sud sarà pienamente coinvolto. Anche da voi arriverà il caldo, quello africano, Africa. Le città da bollino rosso sono tante, troppe. Bollino rosso significa il massimo di allerta, qui quindi sapete com'è. Come procurarvi refrigerio, come stare bene nel corso di queste giornate. Oramai siete esperti anche grazie a noi, no? E i prossimi giorni verranno nuovamente toccati i picchi estremi raggiunti durante le prime due ondate di calore dell'anno, quella di fine maggio e quella della seconda metà di giugno, no? Vi ricordate? Stava lì a boccheggiare, ma di brutto brutto brutto. Lunedì sono previsti ben 43 gradi e afa opprimente. Chiedetemi dove. Siete salvi voi qui al nord, nelle zone interne del sud-ovest della Sardegna. Mamma mia. Va bene.
1: Salutiamo tutti gli amici sardi, perché c'è più di qualcheduno giù dalla meravigliosa isola di Sardegna che ascolta la radio col sorriso. Anzi, adesso io sono un sardo e mi butto nel nostro mare meraviglioso. Adesso mi faccio un tuffo di quelli fotonici, vai.
2: Con sorriso l'estate è più giovane che mai.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla,
5: scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000.
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria, la seconda la paghi la metà.
8: La Piadineria,
7: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
19: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
20: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
21: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
22: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia.

Io ci ho parlato con questo simpatico personaggio, abita a Casalserugo, siamo in provincia di Padova, lui è un amante della montagna ed è costretto naturalmente al mare, è costretto a Jesolo dai figli per far compagnia ai nipoti, tornando sempre al discorso ai nonni, non è il mio ambiente il mare, cosa si può fare al mare? Oddio, adesso una serie di consigli io te li potrei anche dare. Quello che faccio io quando mi capita, solo che ultimamente ricavarmi qualche giorno, più di un giorno al mare è difficile, però quello che facevo, insomma, soprattutto a queste ore, quando i marmocchi ancora sono a casa con la nonna, no? Tu puoi goderti praticamente la spiaggia, e la spiaggia è tutta per te alle prime ore, no? C'è il mare piatto, niente ombrelloni, gente che fa casino, puoi farti anche il tuffo nell'acqua che solitamente nelle prime ore della giornata è cristallina, no? Il tuffo con il galleggiamento a stella, sai com'è? Te butti dentro, Gildo, te lasci prendere completamente dall'acqua, apri le mani e le gambe e stai lì, no? Oppure la passeggiata sul lungomare, fare un po' ami correre, fare un po' di footing, no, perché c'è la possibilità di fare footing, oppure fare la meditazione, yoga, con il rumore delle onde è qualcosa di meraviglioso, e poi hai la possibilità di fare delle foto che risultano essere sempre bellissime, perché in queste prime ore della giornata la luce è quella perfetta. Puoi farti la colazione al baretto, no, nei chioschetti che ci sono, cappuccino, cornetto con vista mare, o se sei come me alle 9:15 ti puoi fare già il paninello con la soppressa e il rabosello, insomma, e ne hai di robe da fare. Dai Gildo, che passano anche queste giornate, goditele invece, goditi soprattutto i nipoti, dai, questo è importante. A proposito di spiagge, abbiamo una canzone che si intitola, chiedetemi come si intitola questa canzone che cantano Michael e Rosita. Si chiama Spiagge. Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana.

0: Cavanna su Radio Sorriso, la radio. Adesso mi arriva una giovincella di quelle. Buongiorno.
1: E buongiorno, una tua coetanea, caro. Anzi, più giovane.
0: Quando fai notare certe cose, le donne sono tignose, ma io lo faccio apposta perché io vi voglio bene. Quanto più giovane sei di me?
1: 8 anni, 9.
0: Dai, sono quasi in classe.
1: Quindi non siamo coetanei.
0: No, dai, sei giovane. Va bene. Dimmi che sono giovane anch'io.
1: Sei un forever young.
0: Forever young. Poi stamattina sono come
1: sei tanto giallo. Stamattina.
0: Mi si vede stamattina, sono come non il canarino di Gatto Silvestro, Titti, ma sembro Pikachu. Cioè, quelle magliette fluo gialle, sai, con tanto di scarpa fluo gialla.
1: Tutto il pandan, mi si nota.
0: Beh, perché muovendomi, sai, nel cuore della notte, perché io arrivo alla radio nel cuore della notte, non arrivo di prima mattina nel cuore della notte, rischio anche di farmi travolgere, sai, da qualcheduno.
1: Infatti.
0: Quindi
1: mi
0: faccio vedere. Va bene, signorina Tiziana è qua perché è il momento di chiacchierare, adesso di proporre quello che sarà l'argomento del giorno. Si capisce che sto prendendo tempo. Sei pronta?
1: Sì, dai, sono pronta, vai, lancia la sigla.
0: E allora, lancio la sigla.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: La sigla ce l'ho sempre a portata di click.
2: Ecco l'argomento del giorno.
0: Dimmi.
1: Allora passiamo ai saluti prima. Inizio. Buongiorno Giovanni Zani.
0: Sì.
1: Come giallo oggi? La stanza è buia e tu rifletti.
0: Causa dell'ittero.
1: Buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente si scherza. Sì. Oggi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori questo quesito, no? Pensarci, perché ognuno di noi ha avuto un'opportunità che non ha colto e poi si è pentito, no? Per vari motivi. Sì. C'è un'occasione che ti è sfuggita e che ancora oggi ogni tanto ti torna in mente? E insomma, raccontateci l'opportunità che non avete colto: un lavoro rifiutato, un viaggio mai fatto, una dichiarazione d'amore rimasta nel cassetto.
0: Il classico sogno nel cassetto.
1: Esatto. Perfetto. Un treno perso, magari una scelta che rifaresti diversamente.
0: Ok, va bene, dai, sei stata limpida, chiara. Limpido, chiaro, recuaro, faceva la pubblicità una volta, no? Dove devono scrivere?
1: Devono ovviamente raccontarci magari con un bel vocale, le storie più belle saranno lette in diretta, oppure se lo scrivete, ma è meglio sentirle con la vostra voce, sì, al numero di WhatsApp al 345 48 45 663.
0: Ma come ricordi i numeri di telefono?
1: Sei
0: tu
1: tre,
0: non li ricorda nessuno.
1: Ripeto, 3 finale, 6, sì. 6, 3.
0: Brava, sì, è la giusta edizione, se no ti prendi il cartellino rosso e ritorni con i genitori con la giustificazione domani mattina. Non domani che è sabato, ma lunedì. Posso andare, posso venire, la posso seguire, signorina Tiziana?
1: Me ne posso andare.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sorriso.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo nell'Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

Silvestrin con Il Soldato su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno sorrisini, buongiorno a tutti cari amici belli da vicino e da lontano, e siamo qui, siete qui in compagnia di Iris per le prossime tre orette. Io vi ricordo immediatamente i numeri di telefono per poter comunicare con noi: lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Altrimenti, se avete piacere, ci potete scrivere 345 48 45 663. Di cosa parliamo oggi a Radio Sorriso? Dell'occasione che non avete mai colto. C'è qualcosa nella vostra vita, magari anche un piccolo rimpianto, perché dici: ma in realtà l'occasione che non avete mai colto potrebbe anche essere che non sapete che era un'occasione. Però col senno di poi uno magari dice: ma potrebbe essere che se quella volta facevo... Io faccio un esempio, anche pratico. Quando mi è stato chiesto di venire a lavorare qui in radio, fissa, di fare il giornaliero eccetera eccetera, è stata l'occasione della mia vita. Io in quel caso l'ho colta, però magari qualcuno ci avrebbe un attimo pensato, perché avevo un lavoro, stavo bene dove ero, cioè ero comunque tranquilla. Però la radio, insomma, era il lavoro che avrei voluto da tutta la vita. Quindi qual è quell'occasione che secondo voi non avete colto negli anni? Dai, raccontatecelo. Nel frattempo vi faccio ascoltare anche la bella cumbia nuova di Daniele Desideri dal titolo

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, e qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BM Stile, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BM Stile, io sono così, sono Raffaello della BM Stile, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

0: ritorniamo in diretta, amici cari, bello, il bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra, due flaconi, negli orari soliti del consegna del corriere. E allora, sì, è arrivato il momento. Amici, è arrivato il momento. Lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!
1: E allora chiamate Raffaello allo 035 83 17 91 e nel frattempo continuiamo con la bella musica, le vostre richieste. Saluto l'amico Plinio di Resana che voleva dedicare a se stesso, diciamo, questa canzone di Franco Bastelli con Luna Park. Lui l'occasione invece l'ha presa al volo, eh.

E ci siamo ascoltati Franco Bastelli con Luna Park. Buongiorno e buon venerdì 10 luglio. Si può ascoltare luglio col bene che ti voglio. Grazie mille da Matteo di Lugagnano, Lugagnano, Verona. Ciao Matteo, un abbraccione forte a te, una buona giornata. Poi continuiamo ancora con i saluti. Saluto anche l'amico Loris. Un abbraccio a te che ci scrive una serena giornata. Saluto Luigi di Borgo Valsulgana che dice: ho colto l'occasione di ballare con te. Buona giornata Iris. Un saluto alla mia amica Elsa della Wolf, mi metti per favore un valzer lento country. Prima però vado ad accontentare l'amico che ci ha richiesto luglio, però ricordo che l'argomento del giorno è l'esatto opposto. Vi stiamo chiedendo qual è quella quell'opportunità che non avete colto, cioè non stiamo parlando di qualcosa che avete colto, un lavoro che avete rifiutato, un viaggio che magari non avete fatto, una dichiarazione che non avete fatto, magari una cena con un amico persa o un amico perso. Raccontatecelo, poi col senno di poi pensate che possa essere stata un'occasione persa, perché giustamente qualcuno dice: ma chissà come potrebbe essere, come poteva andare. Invece non lo possiamo sapere, perché è sempre un po' così. Però noi ci giochiamo dai oggi. Elvis e le Chiare con Luglio.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Sorriso!
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche l'edizione Bagutti con Mariana Lanteri e Bugiarda. E vado a salutare Lina di Montebello, un abbraccio a lei, una buona giornata. Ci richiede un brano, abbi un attimo di pazienza e poi ti accontenterò, sai Lina, perché prima devo accontentare chi invece ci richiede Daniela Nespolo con Fammi girare, l'amico Luigi da Borgo Valsugana. E poi invece andrò ad accontentare Simone che dice vorrei ascoltare Paolo Bertoli con omaggio a Ennio Morricone, una bella cumbia. Prima Daniela Nespolo con Fammi girare.

Bertoli e Alberto Calle su Radio Sorriso. Saluto Rita Di Magnago, ciao Rita, un abbraccione grande a te. Saluto l'amica Lina di Montebello che è contento con il giardino dei sogni Mauro Rizzi. Prima però vado ad accontentare l'amica Nadia di Vallese che lei in auto ci sta ascoltando e voleva ascoltare un Fox di Daniele Cordani. Ci ascoltiamo Balliamo un Fox, anzi Balliamo il Fox. Poi saluto anche Alfredo e Livia da Padova, ma soprattutto Alfredo che mi scrive: purtroppo nel 69 non ho accettato di firmare, ora sarei un maresciallo dei bersaglieri in pensione. Carissima Iris, puoi farmi ascoltare il bersagliere dedicato ad Alberto e al buon Claudio? Adesso vediamo, caro Alfredo, altrimenti se ci richiedi qualcos'altro riusciamo ad accontentarti. Andiamo nel frattempo con Balliamo il Fox e poi il giardino dei sogni. Vi stiamo chiedendo in questa mattinata qual è l'occasione che secondo voi non avete colto nella vostra vita. Vi è capitato di sfuggire a qualcosa? Magari con il tempo aveste fatto una scelta diversa, magari come il nostro amico Alfredo.

Ora di un sorriso Mauro Rizzi con Il Giardino dei Sogni. Ora arriva uno dei nuovi singoli di Francesca Mazzucato dal suo ultimo lavoro discografico, la Taranta Mediterranea. E saluto anche Alfredo. Alfredo, porta pazienza, poi nella prossima ora ti accontenterò con Bersagliere di Gianni Dego. Nel frattempo saluto anche chi ci manda i video tramite Facebook, il nostro amico Tony America. Ciao Tony, un abbraccione forte a te e ti auguro di passare una buona giornata in compagnia di Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci,
7: ma va, sono andato da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: Sono le 10:02.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
14: Ali, migliora la vita.
15: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
16: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Il social housing è fondamentale per un territorio come questo, soprattutto perché oggi il diritto alla casa, un aiuto per avere una casa, non ce l'ha quella grande area grigia, che è l'insieme di persone che non sono così povere da rientrare nell'ERP, quindi nell'edilizia popolare, ma non sono nemmeno così ricche da potersi permettere magari l'acquisto di una casa. Lo ha detto il governatore del Veneto, Alberto Stefani, che ha affermato che entro fine mese ci sarà una legge per il social housing e per trattenere i giovani.
17: La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 3 discariche abusive per un totale di 6.100 metri quadrati nel territorio della provincia, al termine di un'operazione condotta dai militari della compagnia di Castelfranco e della sezione aerea di Venezia. I responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Treviso per gestione illecita di rifiuti. Le discariche sono state scoperte grazie all'impiego di un elicottero.
16: Un operaio di 48 anni, residente a San Martino di Lupari, nel Padovano, ha perso la vita ieri a Sesto Fiorentino in un incidente sul lavoro. È stato travolto da un macchinario mentre lavorava in un cantiere. Lascia la moglie e 2 figli piccoli.
17: Il Comune di Venezia ha approvato la delibera che individua la U Disability Card quale strumento per accedere alla tariffa agevolata disabili, valida sulla rete di navigazione ACTV, con tariffa ordinaria di 1,50€, 75 minuti di validità ed eventuale accompagnatore gratuito, sostituendo la percentuale regola che la riservava solo ai disabili al 100%.
16: È tutto, grazie per l'ascolto.
18: Giovane che mai.
19: Scrivi
5: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a €1,48 al chilo, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
21: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
22: Quando siamo in vacanza?
23: A casa tutto bene.
24: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
25: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
26: Scialla, c'è Skoda!
25: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
26: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e €1000 di bonus carburante inclusi!
25: Ah, e allora scialla! Scialla,
27: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
25: Noi 1000!
27: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e €1000 di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ci siamo ascoltati anche grazie all'edizione Vocal Sound Elena Cammarrone con Sei Tu. Saluto ancora Alfredo che ora vado ad accontentare con Gianni Dego e Bersagliere. Saluto anche l'amica Sandra di Cerea che invece ci richiede una canzone di Omar Codazzi e ci ascolteremo Come nelle favole. Tra pochissimo l'appuntamento anche con Alberto di Acerbis qui in diretta su Radio Sorriso e andiamo con Gianni Dego e Bersagliere.

0: Gianni Diego con Bersagliere su Radio Sorriso. E perché sono un po' così, ho guardato anche il venerdì sbagliato. Oggi è il 10 luglio, quindi l'appuntamento ora è con Antonio Poli di Amel Medical, e poi noi ci ritroviamo tra pochissimo ancora con le vostre canzoni, e nel mezzo accontenterò l'amica Sandra di Cerè, e poi andrò ad accontentare invece Silvana di dalla provincia di Mantova, che ci ascolta tutti i giorni e ci richiedeva anche Battagliero. Ora però Antonio Poli.
1: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata, eccomi qua, Giovanni Zani con Antonio Poli di Amel Medical. Sto giro so caricatissimo,
2: Giovanni è sempre carico. Cari amici di Radio Sorriso, un buongiorno e un ben sintonizzati su questa meravigliosa e aggiungo allegra radio. Allora, perché chi ascolta questa radio, io che vado in casa, ti posso garantire, Giovanni, che sono persone meravigliose, e di questo vi ringrazio per le tantissime telefonate che arrivano ogni giorno nei studi di Amel Medical per chiedere informazioni, per chiedere soprattutto ai migliaia di clienti che abbiamo come utilizzare, che magari hanno la nostra magnetoterapia nel cassetto e l'avevano lì ferma. Perché? Perché stavano bene. Iniziano i primi dolori, non sanno come utilizzarla, per cui ci chiamano, e a noi fa solo che piacere. Per cui se voi avete dubbi, qualsiasi cosa, chiamateci, che a noi fa solo che piacere darvi un'informazione su come utilizzare correttamente questo gioiello che voi avete in casa e che sapete apprezzare ogni qualvolta avete un dolore, perché questo dolore ve lo va a togliere. Questa è la cosa bella, la soddisfazione,
1: certo,
2: di queste migliaia di persone che ci chiamano per chiederci informazioni su come utilizzarlo in modo corretto, il nostro dispositivo Antidolor Pro. Per chi non ce l'ha e ha dolori e vuole liberarsi da questi dolori in modo naturale e soprattutto in modo, come posso dire io, casalingo, cioè senza andare su centri medici o quant'altro, poterla fare tranquillamente a casa. 880 20 40 per chi è pieno di dolori e finalmente vuole dire io la voglio provare, noi ve la diamo in prova a casa vostra.
1: Il numero 880 20 40. Il buon Antonio voleva far sapere che nel post vendita, insomma, l'assistenza continua,
2: assolutamente,
1: cioè, non è che vi mollano una volta venduto l'Antidolor Pro a fare i tuoi t'arrangi. Loro nel tempo, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni, rispondono sempre, ok?
2: Assolutamente.
1: Mi fai mettere un disco?
2: Devi.
1: Ok.

0: seconda parte della nostra trasmissione. Adesso io direi di rivolgerci ai nuovi ascoltatori di Radio Sorriso che magari ti sentono per la prima volta o ti hanno già sentito qualche volta però non hanno ben capito di cosa si parla, no? Vogliamo ripresentare l'azienda?
1: Assolutamente sì. Noi di Amel Medical siamo un'azienda italiana nata nel 1959. Ora abbiamo da parecchi anni la nostra sede, la nostra fabbrica a Carmignano di Brenta, in via Provinciale 37, dove potete, se passate, venire a trovarci, che per noi è sempre un piacere. Spiegarvi innanzitutto la magnetoterapia che produce Amel Medical, che caratteristiche ha di diverso rispetto agli altri dispositivi. Innanzitutto è un dispositivo che lavora senza fili. Cosa vuol dire questo? Che non dovete collegarvi alla vostra rete elettrica, che la potete fare in qualsiasi parte in cui vi troviate e che mentre la fate, proprio perché non è collegata a nessun filo, vi potete muovere, farla in macchina, dove volete. La potenza del campo magnetico. Allora, generalmente quelli che producevamo una volta conducevano 100 Gauss per canale. I nuovi dispositivi Antidolor Pro ne producono 250 per canale e abbiamo 4 canali indipendenti dove possiamo trattare 4 patologie contemporaneamente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire innanzitutto una velocizzazione nel togliere il dolore. Per capire la velocità di togliere il dolore e soprattutto l'efficacia, voi dovete comporre l'800 80 20 40 per avere gratis a casa vostra in prova il nostro dispositivo Antidolor Pro. Cosa dire di più, Giovanni?
0: Guarda, sei stato bravissimo, in 2 minuti hai raccontato l'azienda. È così che si deve fare.
1: Certo, ma perché? Perché molte persone sono piene di dolori e stanno cercando una soluzione comoda e pratica da farsi a casa, in cui non devono più spendere soldi nei centri medici. Quando ce l'hanno a casa la può utilizzare tutta la famiglia per tutti i tipi di dolori. 800 80 20 40.
0: Perfetto, questo è il numero. Andate a vedere quello che si dice di Amel Medical su amelmedical.com, le varie recensioni. Alla prossima.
1: Ciao Giovanni, ciao a tutti.

Edoardo Campanini con Battagliero sulla radio più giovane che mai. Allora andiamo a salutare Barbara dalla provincia di Lodi che dice: volevo ascoltare la canzone delle Mondine, ci ascoltiamo La colpa fu. E poi saluto anche Giuseppe di Monastiere che invece ci richiede la canzone La panetteria. Tra l'altro volevo ricordarvi un appuntamento che ci riguarda: giovedì 23 luglio, segnatevelo, perché saremo a Jesolo in piazza Torino per Il sorriso in piazza. Ricordatevi la giornata, giovedì 23 luglio. Andiamo con le Mondine, La colpa.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Sorriso.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
9: Eccoli! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica.

sorriso Iris insieme ad Alex con cuoricini, e così abbiamo accontentato anche la nostra amica di Tessera, lei che mi racconta che insomma ieri ha fatto una bella passeggiata a Venezia, dice per fortuna ci sono le calli, quindi si sta abbastanza anche al coperto da quello che è il sole. Salutiamo invece chi ci scrive: come da tradizione ci mettiamo in macchina per ripartire, voi siete sempre al nostro fianco, ci fate sentire l'orto di Luisa, il mio piccoletto fa tanto sorridere, siete una radio fantastica, un abbraccio Rossella, Leo e nonna Graziella e nonno Franco. Ciao a tutti voi, un abbraccio fortissimo. Andiamo con Roberto Scaglioni, la voce di Manuela, con l'orto di Luisa, e saluto anche Nicola di Sovizzo.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Copacabana, Garibaldi innamorato con Francesco dei Rodigini. E salutiamo Laura di Cerverese. Buongiorno, buona venerdì a te, cara Laura. Un abbraccio fortissimo. Saluto anche l'amico Antonio di Lavariano. Ciao Antonio, che ha sentito la canzone Come nelle favole di Omar Codazzi, voleva sapere il titolo, che naturalmente noi abbiamo scritto direttamente a lui. Buongiorno, siamo Luigi e Giovanna da San Mauro, vorremmo dedicare la canzone Le rose bianche di Tagliani alla corte Sella. Ciao e grazie mille a voi di essere dei nostri. Salutiamo anche l'amico Fabrizio dalla provincia di Venezia e l'amica Anna da Taggi di Sopra Villafranca Padovana. Continuiamo con la musica, vado ad accontentare invece anche Paolo di Magnago che ci richiede un brano, dice: buongiorno, vorrei mandare un saluto al mio amico Luciano, dedicargli il brano dei Disori dal titolo Mulinello, e ce l'ascoltiamo. Mulinello su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: attivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, ecco le ultime notizie. 93% di puntualità dei treni in Veneto, lo ha detto il direttore regionale Veneto di Trenitalia, Ivan Aggazio. Nella regione 600 milioni di investimenti fatti hanno prodotto 94 nuovi convogli. Oggi il treno più anziano della regione ha fra i 5 e i 6 anni.
3: Al termine del prossimo fine settimana ci sarà un indebolimento dell'alta pressione. Infatti un impulso instabile in discesa lungo la penisola balcanica riuscirà ad avere degli effetti, anche se marginali, nelle regioni adriatiche. Domenica notte rovesci o temporali presenti anche in mare aperto potranno coinvolgere la Romagna, l'Emilia orientale e in forma più sporadica anche le Venezie.
2: I Colli Euganei sono stati protagonisti al concorso enologico internazionale Città del Vino 2026. 31 le medaglie vinte. La premiazione domani in Campidoglio a Roma. Il sindaco di Vaux, Mauro dell'Università.
4: 31 medaglie su 300 premiate a livello nazionale è un dato importante. È un elemento di orgoglio su cui dobbiamo soffermarci e guardare per poter comprendere la qualità del nostro territorio. Un territorio che parla di sostenibilità. Abbiamo dei vini d'eccellenza, dei piwi che sono dei prodotti con vitigni resistenti, dei prodotti bio e dei prodotti d'eccellenza che vanno dal fior d'arancio, al salprino, a dei rossi strutturati.
3: Grazie per l'attenzione.
5: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà.
7: La Piadineria.
6: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Sorriso.
9: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Siamo ascoltati anche Lara Agostini Band con Immagina. Si continua con i vostre richieste, i vostri saluto che mi scrive: buongiorno a voi speaker e a tutti i sorrisini, sono Anna di Sandona di Piave e vorrei dedicare a mio marito la canzone Mi hanno detto di Igor Chimetto, se è possibile. Vi ringrazio e grazie anche per la bella compagnia che ci fate. Grazie mille, saluto anche Nicola, un abbraccione forte Nicola, un bacio, e andiamo con Igor Chimetto e Mi hanno detto.

come ancora lo sei tu. Mi hanno detto che nel fondo del tuo cuore

ho detto, e tra pochissimo arriverà anche la nostra amica Miriam, con cui parleremo di una cosa molto importante. Nel frattempo andiamo ad ascoltarci una baciata di Emilio Ziglioli, La Fiesta. Poi andrò ad accontentare anche Paola, che invece ci richiede Manuel Malanotte con Bambolita.

0: E Radio Sorriso in questa bella giornata ci viene a trovare Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao cara, buona giornata a tutti voi. Sì, io sono qui quando sentite la mia voce perché vi parlo di un qualcosa che io sono convinta tutti noi prima o poi ci siamo sentiti dire. Quando abbiamo tutti questi dolori articolari, andiamo dal medico, ci fa fare la radiografia e poi ci dicono: guarda, hai l'artrosi. Che cos'è l'artrosi? Non è altro che quel processo degenerativo cronico che colpisce le nostre cartilagini, cartilagini che sono il tessuto che riveste le nostre articolazioni, quello che quando noi siamo giovani è bello gonfio, bello cicciotto di collagene, e ahimè quando arriviamo alla soglia degli 80 comincia a sgonfiarsi perché il nostro corpo non rigenera più le fibre di collagene. Ecco che le nostre cartilagini si assottigliano, abbiamo infiammazione e abbiamo dolore. Parliamo di collo, delle spalle, parliamo delle ginocchia, parliamo delle anche, insomma, tutte le nostre articolazioni. Ma la natura, la scienza ci dà una mano attraverso un integratore speciale che è il nostro ACE UC2, prenotabile adesso allo 030 68 40 408. Cosa contiene? Contiene collagene nativo non denaturato di tipo 2, frassino e boswellia che aiutano i nostri dolori, vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3 per le nostre ossa. Un'offerta specialissima per voi stamattina chiamandolo 030 68 40 408. Un mese di trattamento 35 euro, due mesi di trattamento 60 euro, tre mesi di trattamento 79 euro, ma se chiamate adesso, siete curiosi e volete sapere quanto costano 4 mesi di trattamento, per voi un'offerta speciale. In più, trasporto in omaggio e il nostro Arnia, integratore a base di miele, propoli, polline, pappa reale, in omaggio per voi. Chiamate subito, chiamate adesso.
0: Grazie, ciao Miriam. Allora ricordiamo, ciao, ancora il numero 030 68 40 408. Possono chiamarti a tutte le ore, Miriam?
1: Possono chiamarmi a tutte le ore, anche semplicemente per avere delle informazioni, perché è importante, importantissimo capire che cosa andiamo ad acquistare. Questo per me è importantissimo.
0: Grazie, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: 030 68 40 408.

7 con Bambolita. Allora vado a salutare il nostro amico Mauro. Ciao Mauro, e a ricordarvi ancora di questa straordinaria giornata che passeremo assieme, di questa straordinaria serata che passeremo assieme giovedì 23 luglio a Jesolo in Piazza Torino. Noi vi aspettiamo con il sorriso in piazza, ci saremo io, Alex, ci sarà anche il buon Giovannino, quindi una serata da ballare completamente con i successi delle grandi orchestre. E noi ora continuiamo ancora con la bella musica, quella richiesta da voi. Saluto Anna di Padova che ci richiede i girasoli con Piccolo Fiore.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
14: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: In scena un nuovo capo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
19: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara, in viale Margherita 101 a Vicenza. Parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone. Farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
14: Sorriso.
21: Edizioni Mamma Music presentano il brano

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, Matteo Bensi con Un bacin d'amor. E continuiamo, salutiamo Carlo di Verona che dice: oggi non piove, però mi piacerebbe sentire la Sonami Band con la voce di Sofia e Come quando fuori piove. Però adesso non è che la chiami, adesso vabbè che piove poco eccetera, l'importante è che non piove in questo weekend, che io mi sposto un attimo con la moto, non vorrei, vorrei evitare, ecco così, di prendere un po' di pioggia in testa. Ciao Carlo, un abbraccione forte a te. Andiamo prima con Carlo Zinegli Zeta, il valzer Volteggiando, e poi Suonami Band.

Suonami Band con quando fuori piove, come quando fuori piove. Non è il caso di oggi, non sarà il caso di questo weekend, almeno speriamo. Invece continuiamo con la musica, arriva Beatrice Orrigo insieme a Serena Lofaro con E salutala per me.

siamo ascoltati anche Alex Villani con Sensualità, il brano che comunque parteciperà a San Liscio 2026, che ricordiamo è stato rinviato a settembre. Saluto ancora Carlo. Grazie Carlo, un abbraccio fortissimo a te. Saluto anche Monica di Lendinara, un abbraccio a lei, una buona giornata. Saluto Virginia di Vicenza, che sarà l'ultima persona che accontento. Per quanto mi riguarda è tutto, noi ci risentiamo nella giornata di lunedì, sempre qui sulla radio più giovane che mai. Fatti bravi, dite a tutti che esiste Radio Sorriso, ditele che ascoltate la radio più giovane che mai. Vi lascio in compagnia di Tiziana per le prossime due ore. Baci baci.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zuliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com o allo 0423 73 66 12.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Sorriso!
9: Sono le 12 e 2 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
12: Ali, migliora la vita.
13: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella a Seveso per commemorare il cinquantenario del disastro dell'ICMESA. Il 10 luglio 76 una nube di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Ci furono centinaia di intossicati e oltre 700 sfollati. Morirono quasi 80.000 animali. Calcio ai mondiali Francia-Marocco 2-0, Bleu in semifinale. Nel nord transalpino una 17enne perde la vita nei festeggiamenti post-vittoria, fatale la caduta da un camion. Per l'11 di Deschamps l'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio, dalle 21 a Los Angeles. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sorriso!
18: Radio Sorriso!
19: Cerca
18: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
23: Iso.
24: È il momento di ridiamoci su.

Daniela Cavanna con Sposa Bambina alle 12.09. Buongiorno a tutti amici da Tiziana, ben ritrovati. Ora con la mia compagnia fino alle ore 14, sola soletta, vi pongo il quesito di oggi. C'è un'occasione che ti è sfuggita e che ancora oggi ogni tanto ti torna in mente? Oppure raccontateci l'opportunità che non avete colto, un lavoro rifiutato, un viaggio mai fatto, una dichiarazione d'amore rimasta nel cassetto, un treno perso o magari una scelta che rifaresti diversamente. Scriveteci o mandateci un messaggio vocale. Le storie più belle come sempre verranno lette in diretta, le sentiremo. Se vorrete mandare un vocale al 345 48 45 663, insieme alla bella musica che potete anche richiedere allo 04 23 73 66 80, faremo anche quattro chiacchiere. Adesso c'è un bel Fox con Vecchio Album da Giuliano Facchini.

0: Lara Agostini con Anima, quanto è bella questa canzone. Allora torniamo in diretta per sentire le occasioni che i nostri ascoltatori hanno perso nella vita, perché tutti abbiamo perso un'occasione, non ce ne siamo resi conto al momento, ma poi riflettendo viene fuori quel senso di smarrimento, no? Ormai è troppo tardi, anche se io penso che non è mai troppo tardi, ma che ci si renda conto delle occasioni perdute solo in un secondo momento e non quando è il momento giusto. Nel momento giusto sappiamo prendere l'occasione, fidatevi, quando arriva arriva e la si prende e se la si coglie al volo. Ciao Radio Sorriso, mi chiamo Anna. Anni fa mi offrirono un lavoro a Londra, avevo paura di lasciare tutto e dissi di no. Ogni tanto mi chiedo come sarebbe stata la mia vita se avessi avuto veramente il coraggio. Un saluto a tutti i sorrisini. E poi ancora abbiamo un messaggio che voglio farvi sentire, ed è questo nostro affezionatissimo ascoltatore Michele, se non sbaglio.
1: Aspetta,
0: vai col messaggio.
1: Ciao Tiziana, sono Michele.
0: Ciao Michele.
1: Quello che voglio dire è che ho sempre detto a mia mamma ti voglio bene, non l'ho mai detto a mio padre e io mi rammarico ogni giorno che ci penso. Ciao gioia mia, buona giornata.
0: Aia, che no, questo no, non devi pensare così Michele, perché secondo me c'è sempre un filo che collega i nostri genitori, la nostra mamma, il nostro papà, cioè le persone nostre care, che per noi sono care nel cuore, nel pensiero, c'è sempre quel filo, quindi loro lo sanno, e anche se tu non l'hai detto nel momento giusto, lo sa, il tuo papà lo sa. Io sono convinta di questo. Che bei messaggi. 345 48 45 6 6 3, raccontateci qual è l'occasione che avete perso.

0: Binario 3 con Claudia Scarciafratte, anche la testimonianza di una nostra ascoltatrice che ci chiama da Trieste. Luisa dice: ho perso il treno, ho perso un uomo, forse per una mia distrazione, anche per un fatto di maturità, aggiungerei io, e insomma l'ho lasciato andare senza fare niente e adesso, ripensandoci, un po' di pentimento c'è. E abbiamo un altro messaggio da parte di Gianni di Padova, un vocale da riascoltare, vediamo un po'. Vai Gianni. Gianni,
1: è una cosa che è un vuoto. Io sono Gianni di Padova.
0: Sì.
1: Una cosa che è un vuoto di una ragazza che ci siamo conosciuti su una fabbrica per motivi di lavoro, una segretaria, una bella donna, mi ha fatto un corteggiamento da misse una favola.
0: Però?
1: E dopo non ci ho dato adito. Dopo quello è un vuoto che mi è rimasto, che oggi non rifarei sicuramente. E anche oggi, ogni tanto, lo vedo. È quella una bella donna e mi è stato sto vuoto. Va bene, dai. D'altronde, il treno passa una volta sola, si dice.
0: Ah, bravo, ecco.
1: Buona giornata a tutti.
0: È proprio così, caro Giovanni. Anzi, no, Gianni di Padova, che ha detto anche per lui il treno è passato. Insomma, il quesito di oggi su Radio Sorriso è questo: c'è un'occasione che ti è sfuggita e che ancora oggi ogni tanto ti torna in mente? Un lavoro, un viaggio, una dichiarazione d'amore mai detta, una scelta che col senno di poi avresti fatto diversamente? Insomma, raccontateci la vostra storia. Belli vocali al 345 48 45 663. E adesso c'è Mailena con una tipa.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Sorriso.
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, il giovane che mai.
13: Specialista.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
15: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
17: Se cerchi dolcezza
18: o se preferisci un gusto più deciso,
17: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
18: Sono entrambi buonissimi.
17: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
19: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
20: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.

dopo il torero di Luca Banchin torniamo in diretta su Radio Sorriso con Tiziana. Sono le 12:39 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Oggi vi stiamo chiedendo se c'è un'occasione che vi è sfuggita e che ancora oggi ci pensate, ogni tanto vi torna in mente, può essere un lavoro, un viaggio, una dichiarazione d'amore, una donna, un uomo. Vi stiamo chiedendo questo in particolare, voglio leggervi ora, allora Anna diceva del suo lavoro, che ha perso un'occasione di lavoro, però era all'estero e non ha avuto il coraggio di lasciare tutto qui in Italia per andare all'estero, e quindi però adesso un saluto, insomma un ricordo di come sarebbe cambiata la sua vita, di come sarebbe adesso se avesse fatto quella scelta. Buongiorno Radio Sorriso, il mio rimpianto è non aver dichiarato il mio amore alla ragazza che mi piaceva al liceo. Eravamo grandi amici e ho sempre avuto paura di rovinare tutto. Oggi siamo entrambi sposati, ma ogni tanto ci penso.

Ed era un simpatico medley di Cocchi e Renato, chi non se li ricorda, con Maurizio Medeo che ci sa fare. Maurizio Medeo ci sa fare. Allora, tornati in diretta in mia compagnia, vado ora a leggervi Virginia che ci scrive: ciao Tiziana, lavoravo e amavo tanto i miei figli, lui se ne andò e sposò un'altra con cui non ha figli. Baccioni, sposò al comune. Ok, va bene. E qual è il tuo rammarico, scusa, che ti ha lasciato così da sola, per poi seguire un istinto, no? Un intuito, un istinto più che intuito, per andare con un'altra, ma chissà se lui si sarà pentito. Cara Virginia, non si può sapere nella vita, altre occasioni poi saranno state propizie anche per te, magari non le hai colte. Allora, il quesito di oggi qui su Radio Sorriso vi dà l'opportunità, insomma, di raccontarci l'occasione che vi è sfuggita, che non avete colto, una cosa che per voi adesso potrebbe essere molto importante, insomma, un uomo, una donna, un lavoro rifiutato, un viaggio, o magari una scelta che adesso, col senno di poi, con la maturità che si ha con il tempo e con le esperienze, si rifarebbe diversamente. Allora scriveteci o mandateci un messaggio vocale. Le storie più belle vengono lette o ascoltate al 345 48 45 663. Con Castellina Pasi andiamo con questa bella canzone d'amore, Un amore che nasce.

0: Ole Guappa con Pasqualino Petris, un bel tango. Abbiamo un'altra testimonianza di Erika. Sentite, fa venire davvero i brividi. Erika, mi commuovi.
1: Ciao Tiziana, ciao. Sono Erika. Sto seguendo il tema di oggi.
0: Sì.
1: Sai, me lo rimpiango continuamente adesso che ho la mia età e sono grandi, di non aver potuto godere i miei figli quando erano piccoli, perché lavoravo domenica durante la settimana per riuscire a farci una casetta. Vabbè, quanto rimpiango, non li ho goduti nessuno, ne ho due, nessuno dei due. Ecco, il mio rimpianto più grande è questo, di non averli goduti da piccoli. Tesoro, ciao, buona giornata, ti saluto tutti e grazie.
0: E grazie a te, cara Erika, un abbraccio, capisco bene quello che intendi. Questo è un sentimento che accomuna tante persone. Si perde l'occasione, i figli crescono, le mamme imbiancano, era la canzone, no? Ecco, e quando si lavora tanto lo si fa spesso proprio per dare un futuro migliore ai propri figli, ma il tempo passa in fretta e qualche rimpianto può restare. L'importante è che l'amore non si misura solo dalle ore trascorse insieme. Se oggi avete un bel rapporto, c'è ancora tanto tempo per creare nuovi ricordi. Quindi grazie per aver condiviso con noi, cara Erika, questo pensiero così sincero.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
4: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 13 e 6 minuti.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Aggiornamento delle 13, buongiorno. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti dopo una segnalazione in relazione a 4 decessi sospetti di pazienti ricoverati al centro cardiochirurgico Gallucci di Padova. La segnalazione sarebbe stata fatta dalla Regione Veneto dopo un esposto da parte di alcuni cardiochirurghi dello stesso reparto padovano, che avrebbero ipotizzato che non si sarebbe fatto tutto il possibile per salvare 4 pazienti.
10: Un caso di chikungunya, malattia trasmessa dalle zanzare, è stato registrato a Vicenza. La paziente era appena rientrata da un viaggio all'estero. La paziente è in isolamento domiciliare, monitorata dal personale dell'azienda sociosanitaria, con sintomi parainfluenzali, ma in condizioni stabili.
9: Domani a Jesolo torna l'appuntamento con griglie roventi. Centinaia di cuochi amatoriali sperimenteranno cotture e affineranno ricette con vari ingredienti per conquistare la giuria del campionato internazionale di barbecue, quest'anno alla 21ª edizione, l'appuntamento in piazza Torino.
10: È tutto, a risentirci tra un'ora.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
14: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
17: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso...
6: Sorriso!
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Benissimo, allora con le edizioni Classe 1 abbiamo ascoltato Flashback con Antonio Summa. Allora, amici di Radio Sorriso, vi ricordate che d'estate si balla sotto le stelle con noi? Ebbene, vi invito alla serata di giovedì 23 luglio. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino, assieme ai ballerini di Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito, c'è una pista, si può ballare sotto le stelle a Jesolo. Ritorna il sorriso in piazza a Jesolo, in provincia di Venezia, a Piazza Torino, giovedì 23 luglio a partire dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre.

Sabrina Salvestrin con Piemontesina, questo medley di canzoni. Di canzoni di montagna, di scariolanti. Ecco, un bel ricordo anche questo. Aspetta che ho perso il messaggio, eccolo qua. Allora, un saluto a tutti voi di Radio Sorriso. Da giovane mi proposero di entrare nell'attività di famiglia. Io scelsi un'altra strada. Non me ne pento del tutto, ma ogni tanto mi chiedo come sarebbe andata se avessi detto sì. E questo è Mario, con rammarico. E poi ancora, ciao a tutti, ho perso un treno in tutti i sensi, arrivai in stazione con 2 minuti di ritardo e quel viaggio avrebbe cambiato tante cose. Da quel giorno parto sempre con largo anticipo. Oh.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Nel mio silenzio con Graziano Cianni, era l'edizione Abbey Records, questa novità di questo bellissimo e simpatico ragazzo, molto giovane, con una voce particolare, Graziano Cianni appunto. Allora, continuiamo con i vostri messaggi qui su Radio Sorriso, però vorrei sentire anche le vostre voci. Il quesito di oggi è questo: c'è un'occasione che ti è sfuggita e che ancora oggi ogni tanto ti torna in mente? Raccontateci la vostra storia, 345 48 45 663, oppure chiamatemi allo 0423 736 680. Continuiamo con i vostri messaggi, leggo questo. Eccolo qua, ciao Radio Sorriso. Il mio rimpianto è non aver studiato musica quando ne avevo l'occasione. Infatti non è di rimpianti che, scusa interrompo, non è di rimpianti che parliamo, ma di occasioni che ci rendiamo conto di aver perso. Insomma, ripeto, il mio rimpianto è di non aver studiato musica quando ne avevo l'occasione. Oggi suono per hobby e mi diverto tantissimo, ma chissà dove sarei arrivato iniziando prima. Ciao Radio Sorriso, mio nonno mi invitava spesso ad accompagnarlo a pescare. Da ragazzo trovavo sempre una scusa. Oggi lui non c'è più e darei qualsiasi cosa per poter passare ancora una mattina con lui in riva al lago. Un abbraccio a tutti.

Sole Mare con i romantici italiani su Radio Sorriso. Ciao amica, un'amica mi propose di aprire un piccolo negozio insieme. Io pensai fosse un azzardo e rifiutai. Oggi il suo negozio va benissimo e sono felicissimo per lei, anche se ogni tanto mi mangio le mani. Oh, ciao amica di Radio Sorriso, buona giornata a voi. Per anni ho rimandato l'idea di prendere un cane perché non era mai il momento giusto. Quando finalmente l'ho fatto mi sono chiesto perché avessi aspettato così tanto. È stata l'occasione persa che poi per fortuna ho recuperato. Questo è un segnale molto positivo.

ora con Claudio. Vi do appuntamento a lunedì. Sì, lunedì, fine settimana è ancora lungo. E che dire? Passatelo in nostra compagnia, il vostro tempo, in spensieratezza e in gioia, in allegria. A tutti voi buon proseguimento di giornata da Tiziana. Ciao!

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciolo.

0: Colata, qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 €. Ali, migliora la vita.
4: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
5: Vi portiamo in Liguria, in una splendida città rivierasca che è Loano, dove dal 13 al 18 luglio ci sarà un vocal camp. Ne parliamo con una tra le più importanti vocal coach a livello mondiale, che è Daniela Satragno. Benvenuta.
6: Buongiorno a tutti voi e buona voce a tutti.
5: Diciamo subito che sarà una full immersion in 6 giorni all'interno di cosa?
6: Direi di una magia, perché il camp nella sua 14ª edizione è diventato ormai famoso proprio perché offre ai ragazzi, a parte un percorso didattico approfondito sulla voce e sulla musica, ma proprio un tuffo anche nel mondo professionale, perché avranno l'opportunità di stare accanto con grandi personalità del mondo della discografia, dell'autorato, delle produzioni, proprio quello che serve a un artista per diventare tale, per da allievo riuscire a entrare nello star business.
5: I ragazzi possono anche presentare i propri progetti, giusto?
6: Assolutamente, verranno ascoltati proprio personalmente da chi di dovere, da più di una persona ovviamente, per cui possono avere una risposta in tempo reale alle loro esigenze, no? Mentre a volte si passano mesi, addirittura anni a fare il giro delle case discografiche o dei personaggi importanti per riuscire ad avere dei consigli, e invece lì non solo avranno dei consigli importanti dei professionisti, ma avranno proprio anche la conoscenza con personaggi importanti che potrebbero rivoluzionare completamente la loro vita artistica in un baleno.
5: Grazie a Daniela Satragno, che tra l'altro è vocal coach di Måneskin e Giuliano San Giorgi. L'appuntamento a Loano Savona dal 13 al 18 luglio con il Vocal Camp 2026.
6: Grazie a voi, un abbraccio, a presto.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 €, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
13: Sorriso!
14: È il momento di Oltre il Liscio!

Bentrovati, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. In questo venerdì 10 luglio, buon pomeriggio. Grazie di esserci, di condividere questo nostro appuntamento insieme, questo nostro viaggio musicale odierno di Oltre il Liscio. E naturalmente immancabile e doveroso come sempre vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buona buona musica a voi tutti sino alle 16:30. Partiamo ragazzi, dai, e allora subito fuoco alle polveri. C'è un bel vento che soffia ed è il vento dell'amore con Flavia e l'orchestra Fratelli Monti. Buona musica, sorrisini.

momento dell'amore, la voce di Flavia, l'orchestra dei Fratelli Monti. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buona musica a voi tutti con l'orchestra Riccardi, un dolce fox.

naturalmente è venerdì, ragazzi, e allora, come sempre, naturalmente il venerdì, nell'ultimo segmento, nell'ultimo chilometro del nostro viaggio musicale, e con Elisa si va tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend. Come sarà? Come sarà? Più tardi, dai, più tardi lo scopriremo alle 16:10. Bene, la cumbia, la Franco Bagutti Band, Vivere per te.

Sì, capitano, sembra impossibile che succedano, perché ti dici, ma no, ma non è possibile, ma... E invece, ragazzi, vabbè, tra poco vi porto a Roma, cosa è successo, vi racconto. Intanto, Beatrice Urrigo con Serena Lofaro, la baciata, parole, strisce bianche.

Beatrice Orrigo e parole, parole. Qui invece, cari ragazzi, più che di parole, parliamo di colori, di strisce bianche e di strisce blu. Vi porto a Roma. Cosa è successo? Tetinti lascia la sua auto in un parcheggio a strisce bianche alla sera e il mattino dopo, verso le 7, andando a passeggio con il cane, quando rivede l'auto le trova blu, con tanto di multa lasciata sul parabrezza. È quanto successo a Roma, in zona Prati, a un cittadino di 65 anni, Stefano Angeloni. La cosa assurda è che non c'era nemmeno un cartello che avvisasse dei lavori. Ha dichiarato Angeloni ai media. Sulla questione si è pronunciata anche l'ATAC, che gestisce la sosta a pagamento per conto di Roma Capitale, che ha spiegato di voler revocare le multe effettuate nella zona delle nuove strisce blu. Il protagonista è questo cittadino romano, un odontoiatra. L'uomo ha raccontato di aver lasciato nella serata la sua vettura nei parcheggi bianchi di via Catullo, in zona Prati. La mattina seguente, quando è tornato nei pressi dell'auto, stava passeggiando nei dintorni con il cane, ha trovato gli stalli ridipinti di blu e una sanzione per il mancato pagamento della sosta sul parabrezza. Angeloni, incredulo del fatto che le strisce sotto le ruote della vettura fossero diventate blu, ha deciso di riprendere la scena con un video e pubblicarla sui social. Secondo il suo racconto, nell'area non erano presenti cartelli che annunciassero la modifica della sosta. Il video poi ha raggiunto decine di migliaia di visualizzazioni. Tante persone hanno commentato l'accaduto, tra cui un avvocato che, secondo quanto raccontato dal protagonista della vicenda, ha persino offerto assistenza legale gratuita se avesse voluto fare causa. Bene, la replica poi dalla parte dell'ATAC, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico. L'impresa ha fatto sapere che i verificatori hanno agito, seppur correttamente, ma con eccesso di zelo. La buona notizia per chi ha ricevuto le multe nei vari quartieri, che saranno cancellate. Saranno revocate. Vabbè, fate attenzione, perché dalla sera alla mattina

Roma de Navorra, te non te riconosco più. Vabbè, capita, dai, dai. Però insomma, vale sempre la pena. Poi magari le strisce possono cambiare colore, ma Roma, Roma è sempre Roma, dai. Allora, cari ragazzi, nel nostro viaggio musicale, ovviamente, che proseguirà con sino alle 16:30 come sempre, con voi protagonisti, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. L'orchestra di Gianmarco Bagutti. Vito, dopo ci sei tu.

0: di sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 € al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Sorriso.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
7: Sorriso.
17: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Francesca Mazzucato con Vorrei fermare il tempo.

la fisa di Tiziano Tonelli, la mazurka buffetta. Bene, siamo sempre noi, siamo solo noi, con quelli con il sorriso, ovviamente, per essere, per restare più giovani che mai. Buona continuazione di pomeriggio, cari ragazzi, da Claudio Prosperi. Il nostro viaggio musicale ci porta subito in quella di Padova, a Rubano, andando a salutare Giuseppe con protagonista Monica, i Rodigini e l'interpretazione dell'Adagio di Albinoni. Poi a Mantova per salutare Silvana con Titti Bianchi e un canto gitano.

Roberto Tomasi omaggiando Franco Simone, ve lo ricordate? Tu e così sia e Respiro tra i suoi grandi successi. Tony Gull ad accompagnarci all'appunto ora, Essenza.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 15 e 2 minuti.
12: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.

0: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Sorriso!
5: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

dietro l'angolo. Buona continuazione di pomeriggio con il nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre Liscio a Radio Sorriso. Buona compagnia da Claudio Prospero. Per le vostre selezioni musicali lo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. Facciamo tappa in quella di Padova salutando Lina con Davide Montali, chitarra innamorata. Da Padova poi a Trieste salutando Liliana con Lorenzo Pilat, Fiumi di rose rosse.

0: di sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Specialista.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Sorriso.
10: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

Kate Jesse con un disperato bisogno di te. Facciamo tappa a Spinea andando a salutare Zefferino con protagonista Paola Fabiani, Non credere. Poi da Spinea a Verona andando a salutare Giampaolo con Luca Panama, Andrea.

Andrea. Ritorniamo in quella di Mantova. Eh sì, ci ritorniamo ben volentieri perché andiamo a festeggiare l'83esimo compleanno di Yvonne con tanti tanti auguri da parte dei familiari e tanti cari auguri anche da parte nostra Yvonne, e buona buona vita sempre. Augurissimi, buon compleanno, Franco Bastelli, immenso amore.

0: Gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 16:03.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
14: Alì, migliora la vita.
15: Radio Sorriso Traffico.
16: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, a 1 direttissima, coda di 5 km tra Badia e il bivio a 1 variante per incendio. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, coda di 3 km tra Ferrara Sud ed Altedo, anche in questo caso per incendio. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e Imola per traffico intenso. È tutto.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh! Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
20: Internet veloce!
19: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla!
23: Scialla, scialla!
21: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorry.

chilometro, ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi, che adesso ci porta in quel... ci porta in, a fare tappa in quella di Cecile, salutando Nella che aspetta di ascoltare sul ponte di Bassano con i Girasoli. Poi con Elisa andremo tra le stelle. I Girasoli sul ponte di Bassano.

0: Bene, bene, bene, cari sorrisini, anzi direi di più, orbene. Il venerdì a quest'ora si va tra le stelle insieme con lei, che ha questo rapporto così speciale, così privilegiato con gli astri, è la nostra Elisa Nadai. Ciao Elisa, bentornata, buon pomeriggio.
1: Eccomi qua Claudio, pronta con l'oroscopo. Andiamo subito con i segni out di questo weekend. 12° posto Gemelli, tra caldo, imprevisti, cambi di programma. Questo weekend ti sembrerà una maratona sotto il sole di mezzogiorno. Mantieni la calma, rimanda alle decisioni importanti. 11° posto Toro, vorresti solo un angolo all'ombra, zero telefonate, la pazienza, lo diciamo, è ai minimi storici, evita discussioni inutili, pensa a ricaricare le batterie, che è importantissimo. 10° posto Scorpione, sei più pungente del sole alle 3 del pomeriggio, anche a luna, hai poca voglia di mediare e chi ti sta vicino farebbe bene a sceglierti con cautela. 9° posto Cancro, l'afa ti rende più suscettibile del solito, basta poco per farti perdere la pazienza, concediti qualche momento di relax, magari lontano dal caos, per ritrovare l'equilibrio. 8° posto Vergine, hai la testa piena zeppa di pensieri, quindi fai fatica a goderti il momento, lascia perdere la perfezione, questo weekend hai bisogno di tranquillità, di leggerezza. 7° posizione per i Pesci, ti senti un po' fuori fase e preferisci rimandare tutto quanto a lunedì, non chiuderti troppo mi raccomando, perché una sorpresa comunque potrebbe cambiarti d'umore. Siamo arrivati alla metà del nostro oroscopo, fra pochissimo i segni in.
0: Bene, tempo di un fox, anzi direi di più, di un super fox, Marco C.

0: si ritorna tra le stelle, tra gli astri, con Elisa. Rieccoci, Elisa.
1: Di nuovo insieme con il nostro oroscopo. Undicesimo posto Gemelli, no scusate, dodicesimo Gemelli, undici Toro, decimo Scorpione, nono Cancro, ottavo Vergine, settimo Pesci. Saliamo. Sesto posto per l'acquario, tra aperitivi, mare, serate all'aperto, scoprirai che la compagnia giusta rende tutto quanto più bello, quindi lasciati coinvolgere, questo è il suggerimento delle stelle. Quinto posto Ariete, hai energia da vendere, una voglia matta di fare cose, sei il trascinatore del gruppo, nessuno riesce a stare fermo quando ci sei tu. Quarto posto Sagittario, weekend perfetto per partire, anche solo per una gita fuori porta, il tuo entusiasmo è contagioso e il tuo sorriso non ti abbandona mai. Terza posizione Bilancia, il fascino estivo è tutto dalla tua parte, ricevi attenzioni, complimenti, riesci a creare un'atmosfera piacevole ovunque tu vada. Seconda posizione Leone, sei il protagonista di questo fine settimana, sole, feste, buona compagnia, insomma diciamo che sembra tutto fatto su misura per te. E al primo posto Capricorno, finalmente riesci a staccare la spina, a goderti l'estate, la vita, e l'amore sorride, gli amici ti cercano, tutto sembra girare per il verso giusto, quindi oggi sei il re di questo fine settimana. Siamo arrivati alla fine della nostra classifica, io vi auguro un buon weekend, ciao!
0: Ciao, grazie Elisa! Grazie, grazie, grazie. Beh, che dire, se non di fare i complimenti per i nati del Capricorno, il re di questo weekend, complimenti e la medaglia d'oro, scendendo poi sino al dodicesimo in questo fine settimana, appannaggio dei Gemelli. L'importante, come sempre, cari, nonostante tutto, che il sorriso non manchi mai. Bene sorrisini, e per l'ultima tappa del viaggio musicale di oggi andiamo in quella di Spinea, andando a salutare Lidia, infatti mi sembrava, ritorniamo a Spinea, ci eravamo anche prima con Zeferino, ci ritorniamo allora a Spinea salutando Lidia con protagonista Tommaso, l'orchestra di Paolo Bertoli, non ti scorderai di

0: caso è l'orchestra di Paolo Bertoli, non ti scorderai di me, vero signora Carlotta? Lei non si scorda mai di me, assolutamente.
1: Oh signor Claudio,
0: come fa a dimenticare, come fa a scordarsi lei?
1: Non è possibile scordarsi del signor Claudio, assolutamente no.
0: È impossibile.
1: No, lei pensi che io me ne vado nei boschi, vado ai raduni, metalloni,
0: sì, è il suo mondo, però
1: passo le mie giornate a pensare al signor Claudio.
0: lei pur essendo in mezzo a questo genere musicale, però il pensiero è sempre costante, insomma. Vabbè, dai,
1: assolutamente sì.
0: Di che cosa si occupa lei oggi pomeriggio, signora Carlotta, per il tempo che ha di
1: perché io non lo so ancora oggi,
0: per il tempo a disposizione.
1: A occasioni non colte. Come ce ne sono un sacco di occasioni non colte.
0: Il treno che magari passa e non si riesce a prendere in quel momento.
1: Tutti i giorni si potrebbe portare il signor Claudio in un angolo oscuro.
0: Sì, fermiamoci qui, dai, bene.
1: Ma purtroppo non è meglio di no, siamo pur sempre in un luogo di lavoro.
0: Assolutamente sì. Allora, comunque,
1: però ce l'ho.
0: Lei ce l'ha?
1: Ce l'ho l'occasione non colta.
0: E allora lo racconti tra poco il suo pubblico.
1: Lei non lo vuole sapere, perché lei non interessa di me, maledetto. Lei allora, è più affezionato alle sue fans che
0: noi adesso
1: in strada.
0: Vado allora,
1: lanciano la loro biancheria
0: signora Carlotta, dai. Allora, noi ci salutiamo con Luca Fabbri, l'orchestra Simpatia, e andiamo in Messico tra le nuvole ballando il ciaccia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto, buona serata, buon fine settimana, come sempre mi raccomando, fare festa con testa. Noi ci risentiamo domenica pomeriggio dalle 14 per i nostri pomeriggi del dì di festa, ovvero fortemente domenica. Buona continuazione di ascolto, buona serata a voi tutti, a risentirci.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, puoi farsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da Scarpe Scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 736.
7: Sorriso!
14: È il momento di I colori della musica.

Buongiorno, buon pomeriggio, cari amici sorrisini dalla vostra Carlotta. Oh, per inserirci così con gioia nel mood del weekend, oggi vi chiediamo quali sono le occasioni che avete perso. Avete mai perso un'occasione? Magari a distanza di anni siete qui a rimbrottarvi di non aver fatto quella cosa, non essere andati in quel posto, non aver parlato con quella persona? Beh, raccontatelo a Radio Sorriso se avete voglia. Capisco che sia un tema magari un po' delicato, ma si può fare anche in anonimo eventualmente. Quindi in tal caso chiamatelo 0423 7366 80 o 7366 81, chiedetemi anche una canzone e ditemi uno pseudonimo, o chiedetemi di non dire il vostro nome in diretta, ci mancherebbe. Potete mandarmi anche un messaggino al 345 48 45 663. Noi senza ulteriore indugio andiamo a ballar. Siamo qui apposta? Arriva il Paso Doble per iniziare insieme a Paolo Bertoli e Plaza del Sol.

Era Omar Codazzi con Innamorarsi alla mia età per salutare l'amica Marzia di Minerbe. Un bel saluto a Rita e Franco di Sacile che mandano a loro volta un saluto a tutti voi, e salutiamo anche Fausto di Manzano che mi chiede di ascoltare Canto di Primavera. Ce la canta Matteo Tarantino, la Begin, e adesso parte.

0: con l'orchestra di Renzo Biondi, bandiera bianca per salutare l'amica Maria di Venezia. Salutiamo anche Silvana in quel di Castellucchio e salutiamo, arrivano svariati messaggi per Massimo o Massimone o Maxone che è partito da Bologna verso i paesi balcani e gli amici, abbiamo l'amico Daniele e l'amico Michele che gli augurano buon viaggio. Chissà fino a quando prenderà Radio Sorriso, insomma. Secondo me gli amici si augurano che non soffra soprattutto troppo caldo durante il viaggio, ma io ho come idea che questo viaggio sia quasi un po' virtuale, chi lo sa se ho indovinato. Vabbè, comunque in ogni caso, virtuale o reale, buonissimo viaggio a te. Arriva adesso anche un bel messaggio vocale. Oh, bravi che mandate i messaggi vocali, che io sono sempre piena di mal di gola. Così parlate voi.
1: Ciao Carlotta, sono Cesarone, mi piacerebbe ascoltare Suona Chitarra. Un bacione a tutti voi sorrisini.
0: Vabbè.

0: sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
0: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso!
10: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 17 e 3 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. La regione italiana nella quale la sanità pubblica è migliore è il Veneto. Lo indica il nuovo sistema di garanzia basato sul monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza allestito dal Ministero della Salute e riferito al 2024. Sul podio anche l'Emilia-Romagna, che precede la Toscana, che perde un punto. A seguire il Piemonte e la provincia di Trento. La Lombardia è sesta. È necessario costruire un contesto favorevole nel quale imprese, istituzioni e territorio condividano la responsabilità di sostenere la genitorialità e di favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro. Lo afferma il vicepresidente assessore regionale al lavoro in Veneto, Lucas Pavanetto, con riferimento al fenomeno delle dimissioni delle lavoratrici madri in periodo protetto. Il 14 luglio alcuni istituti penitenziari d'Italia saranno al centro dell'iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione. Porterà delegazioni in 35 carceri italiane distribuite in 29 città. L'iniziativa interesserà le carceri di città come Padova, Bologna, Torino e ancora Milano, Firenze, Roma, Napoli e Bari. È tutto.
11: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 66 80. Chiedilo a Radio Sorriso.
14: Conosci Clio da 35 anni. Ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
16: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
17: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
18: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadina.
9: Piadineria, la più buona perché è mia.
20: Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
21: Quando non sono a casa tutto bene.
22: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
23: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
24: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro.

Alessandro Del Polide e Cristina incrociano le voci in questa Con te partirò, e salutiamo Tony Merica che ce l'ha richiesta. Un bacione Tony, un salutone a Matteo che è tutto felice perché a Rasa di Lendinara inizia la sagra e quindi c'è da divertirsi, mi viene da dire. Eh sì, cari amici sorrisini, ma siete tantissimi oggi, ho già ricevuto un sacco di telefonate, un sacco di messaggi, sono quasi finiti, pensate un po', gli spazietti a disposizione per le vostre canzoni, quindi vi consiglio di continuare a riprovare se volete sentire una canzone da qui alle 18, perché sono rimasti veramente pochi spazi e sono stata talmente sommersa che non abbiamo più ripreso le redini dell'argomento di oggi. Io vi volevo raccontare la mia grande occasione persa, perché molti anni fa, e parliamo di almeno una quindicina d'anni fa, mi trovavo a un festival musicale e un gruppo americano mi ha proposto di andare con loro in tour nella West Coast degli Stati Uniti, nella costa ovest, per fare la ragazza del merchandising, ovvero quella che sta al tavolino dove loro vendono tutte le loro magliette, occuparmi un po' del negozietto improvvisato. E io purtroppo ho rinunciato perché mi ero fidanzata da poco. Non col signor Ciccio, col precedente, quindi a conti fatti era meglio se andavo in tour, avrei fatto una bella esperienza. Questa è una cosa che mi fa davvero mangiare le mani. Raccontatemi invece le vostre occasioni perdute. Io intanto saluto Renato a Villa del Conte, per lui arriva Fabio Corazza con la cumbia vulcanica.

ed è stato l'amico Bruno di Olmo di Martellago a richiederci Romagna Mia, secondo Casadei qui su Radio Sorriso. Io oggi vado veloce perché siete veramente veramente tanti e faccio un po' fatica a starvi dietro, mi state chiamando in tantissimi. Volevo avvisare gli amici di Massimone che è già stato salutato, tranquilli, non occorre che mi avete già scritto in quattro, basta, cioè calma, non è che posso fare una trasmissione tutta su di lui. Andiamo invece a Verona a salutare Pietro, lui voleva ascoltare Giuliano e i Baroni con Periferia, un bel sirtaki, lo facciamo partire e ce lo balliamo anche.

0: Marianna Lanteri e madre mia, ci avviamo verso l'ultima mezz'ora di trasmissione. Piccola pausa però prima del rush finale.
1: State ascoltando I colori della musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza?
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
14: Sorriso!
15: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736680.
16: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
17: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
18: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
19: Aperto per ferie!
18: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
20: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
21: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
22: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
23: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: E salutiamo anche Paolo di Spilimbergo, rientrando in studio con Trieste piena de mar. È arrivato anche un messaggio vocale, è un messaggio vocale che vi faccio sentire immediatamente. Sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Carlotta, buongiorno Radio Sorriso. Sono Grando Mauro di Primorano.
0: Ciao Mauro.
1: Volevo dedicare a Carlotta.
0: Sì, grazie.
1: Rose rosse per te.
0: Va bene.
1: Dedicata da Grando Mauro Primorano.
0: D'accordo.
1: E canta anche tu assieme, che ti passa il mal di gola.
0: Beh, oddio, mi passerà anche il mal di gola, ma voi diventate statue di pietra se canto io, quindi è meglio se facciamo cantare Elvis e le chiare.

E Ruggero Scandiuzzi con 6 speciale ce l'ha richiesta Gianni di Padova. Saluto anche Giuliana di San Daniele che voleva mandare una dedica, un saluto a tutti gli accaldati e tutte le persone tristi. Mi ha detto scegli tu, siccome siete tanti, Giuliana, spero non ti faccia dispiacere condividere la dedica, ovvero Boom Boom d'amore. Me l'ha richiesta Antonio di Varese, salutando anche l'amico Valerio, e quindi la dedico a tutti voi, a chi è triste, a chi è accaldato, a chi ha bisogno di un drink tipo io, ma a quello provvediamo stasera. Salutiamo anche una persona anonima che si beccherà la mazurka a seguire, ovvero Baiardi e Macarena con Vieni alle Hawaii, che è un invito che accoglierei molto volentieri. E questo anonimo ascoltatore o ascoltatrice mi dice: potreste mettere una mazurka da dedicare a Davide, che mi fa sempre arrabbiare, ma alla fine facciamo pace. Dopo ci balliamo senz'altro anche quella.

0: invece andiamo alle Hawaii, Patrick, cosa dici?
1: Guarda, io sarei anche pronto, Carlotta.
0: Sì, però hai anche la maglietta a tema.
1: A tema con le palme.
0: A tema con le palme.
1: Già, mi mancano solo le infradito.
0: Quello, a quello manca poco, dai. Allora, caro mio Patrick, oggi si parla di occasioni perse.
1: Occasioni perse, interessante.
0: È interessante. Potrebbe essere un po'... si perdono molte occasioni anche su Radio Sorriso, ad esempio.
1: Beh, vero.
0: Perché? Quando... Perché quante volte vi è capitato, ascoltatori, di telefonare a Radio Sorriso a chiedere una canzone e quella
1: era
0: canzone
1: già passata,
0: ma proprio 5 minuti prima che voi vi sintonizzaste.
1: È un'occasione persa.
0: Mamma mia, questo succede tantissimo. Raccontatelo a Patrick, io invece vi saluto, vi mando un bacione e vi do l'appuntamento domani mattina. Avrò una voce da sonno incredibile, ma staremo insieme dal...
1: Sì, più o meno. Arriverà così domani.
0: Perché mi scambieranno per il signor Claudio, probabilmente. Ma staremo insieme dalle ore 9 alle...

0: lineare, però non mi dispiacerebbe nemmeno averne 400 come a tutte le donne. Rosy Velasco e Bandiera Gialla per voi, un bacione e a domani mattina. Ciao Patrick.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato I colori della musica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Riso.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 18:02.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
8: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
9: Ben trovati da Mattia Venini. La tregua tra Stati Uniti e Iran è finita. Trump conferma, Teheran ci ha chiesto di riprendere i negoziati. Lo faremo, ma il cessate il fuoco è terminato. A Gerusalemme le forze israeliane hanno arrestato il Gran Mufti Mohammed Hussein per incitamento all'odio. Avanza il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina. Via libera dei 27 all'apertura del cluster 6 sulle relazioni esterne. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente, ha commentato su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Mattarella a Seveso a 50 anni dall'incidente industriale dell'Icmesa che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha detto il capo dello Stato, denunciando reticenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio di Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo. Il ventenne che aveva dato l'allarme ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. L'Unione Europea contro Meta, il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari. La replica dell'azienda: non concordiamo, abbiamo preso misure a tutela degli adolescenti. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti, alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sorriso.
1: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99€, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. Lidl vale davvero.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.
3: Sorriso!
18: Momento di cocktail di sera.
19: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, una buonasera a tutti voi, un buon venerdì 10 luglio, sono il vostro Patrick, in diretta fino alle ore 20, sarò qui per tenervi compagnia con le vostre belle dediche e belle richieste. Anzitutto ringraziamo anche Lara Agostini Band che ci ha presentato il brano del mese con questo Immagina. E allora ragazzi, io vi ricordo anche i numeri di telefono per interagire insieme a me in queste due ore di diretta, sono il 345 48 45 663, dove potete mandare i vostri messaggini WhatsApp oppure telefonatemi allo 04 23 73 6680 o 04 23 73 6681. E allora, in attesa delle vostre belle dediche richieste, io vi porto un po' indietro nel tempo con una bella canzone interpretata da Francesca Mazzucato. Per voi arriva a mano, per voi Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick. Mi raccomando, dediche richieste. Ragazzi, forza che andiamo in musica in questo bel cocktail di sera.

E ci siamo ascoltati anche il famoso Fichi Fichi con Gianni Drudi. Pensate che questa canzone risale al 1988, uno dei più grandi successi di Gianni Drudi, che salutiamo ovviamente perché è uno degli amici di Radio Sorriso. E adesso andiamo ad accontentare anche le belle richieste che arrivano via WhatsApp. Buon pomeriggio Patrick, vorrei ascoltare Michele Rodella con Vestita era un angelo. Buon pomeriggio Patrick a tutti i sorrisini e ciao da Bari, vi stiamo ascoltando tramite smartphone in streaming. Grazie ragazzi, un abbraccio a voi, beati voi che siete lì a Bari, che ascoltate la nostra bella radio. Insomma, un abbraccio a tutti gli amici baresi che sono all'ascolto di Radio Sorriso. Andiamo ad ascoltare appunto questa bella canzone con Michele Rodella dal titolo Vestita era un angelo, e poi accontenteremo l'amico Giuseppe di Treviso con Reginella Campagnola e Le Mondine. Pronti? Si parte, Vestita era un angelo? Certo che sì, ascoltiamo Michele Rodella cosa ci dice.

E abbiamo accontentato anche l'amico Giuseppe di Treviso, però restiamo sempre a Treviso perché accontentiamo l'amica Nadia che mi ha telefonato allo 0423736680 e mi ha richiesto Daniele Tarantino con Profumo di mare.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
7: Sorriso!
16: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: E ringraziamo anche le edizioni Mama Music per il brano del mese, questo pensiero d'amore con Federica Cocco, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo ad ascoltare un bel messaggino che ci è arrivato dall'amica di Verona. Lo sentiamo subito, eccolo qua, tutto per voi.
1: Ciao, sono Grazia da Verona. Per favore, si potrebbe sentire la mia canzone Quelle notti di Mister Domenico?
0: Certo.
1: Ciao. Grazie.
0: Grazie, grazie a te carissima, grazie di Maria Grazia di Verona. E allora per te ascoltiamo questa bella canzone di Mister Domenico, Quelle notti, e poi accontenteremo l'amico Giancarlo di Ronco all'Adige con Siamo l'Italia che balla. Intanto ci ascoltiamo con la voce di Mister Domenico, Quelle notti. Vi ricordo il 345-48-45-663 per le vostre richieste via WhatsApp, oppure 0423-73-6680.

Siamo l'Italia che balla per l'amico Giancarlo di Ronco all'Adige, che ovviamente fa i complimenti a noi di Radio Sorriso, un abbraccio grande, e dice grazie perché fate sempre tanta tanta compagnia. Grazie a te Giancarlo per aver telefonato e richiesto la tua canzone preferita, come ha fatto l'amico Sergio di Zimella, che ci ha mandato un WhatsApp al 345 48 45 663. Dice: sono Sergio di Zimella, vorrei dedicare la canzone di Daniele Cordani a mia moglie Lucia, Cichitita, una bella cumbia. Grazie Sorrisini, siete forti, ciao. E allora ciao, grazie Sergio di Zimella in provincia di Verona, per tua moglie Lucia dedichiamo questa bella Cichitita e ce l'ascoltiamo anche.

ci siamo ascoltati anche Cichitita per l'amico Sergio di Zimella per la moglie Lucia. E adesso ragazzi vi ricordo velocemente i numeri: il 345-48-45663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta, anche un vocale se volete, oppure telefonatemi allo 04-23-736680 come ha fatto l'amica Marilena e l'amico Adelio di Oriago, che mi richiedono una canzone di Gianni Dego e io ho scelto veramente questa bella canzone dal titolo San Valentino. Per voi Marilena Adelio di Oriago, e un saluto lo mando anche a Donatella e Silvano che si stanno ascoltando su Radio Sorriso. Pronti che si parte con Gianni Dego? E allora San Valentino, la festa degli innamorati.

0: all'opera, tutta italiana. In esclusiva da De Spar, Eurospar e Interspar.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
2: 48 45 663
1: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
3: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere i colloqui. Lo ha rivelato Trump, che però ha precisato: lo faremo, ma la tregua è finita. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a 1 anno e 2 mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto 2 volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Tennis: Zverev è il primo finalista di Wimbledon, battuto in 3 set l'inglese Ferri con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Il tedesco incontrerà il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic, ora in campo il numero 1 al mondo, avanti di 2 set, in corso il terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del

0: benzinaio.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Sor

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche questo bel medley di valzer, insomma, del grande Raul Casadei, reinterpretati appunto dal figlio Mirko Casadei e la Beach Band. Veramente dei grandi, grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni. E adesso andiamo a salutare l'amico Enzo di Goito, in provincia di Mantova, che dice: gentilmente chiedo di ascoltare Luna Argentina e ringrazio tutti voi per la compagnia che ci fate. Grazie, grazie a te Enzo, un abbraccio grande anche agli amici di Goito in provincia di Mantova, e andiamo ad ascoltare questa Luna Argentina che ci hai richiesto, tutta per te. Eccola qua, con Ricky Renna su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, insieme al vostro Patrick. Fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre belle dediche e belle richieste in questo cocktail di sera.

E ci siamo ascoltati anche questi grandi successi di Julio Iglesias dalla voce di Graziano qui su Radio Sorriso, la vostra radio preferita, la radio insomma che costruite voi con le vostre belle dediche, belle richieste. Vi ricordo anche l'app, potete scaricare la vostra app per iOS e Android sul vostro telefonino, sul vostro iPad, insomma potete scaricarla e poi potete ascoltare Radio Sorriso in qualsiasi parte del mondo, quindi potete sempre portarvi con noi, potete sempre avere Radio Sorriso a portata di mano, insomma in qualsiasi parte del mondo ascoltateci ovunque voi siate, anche quando andate in ferie. E adesso andiamo a salutare gli amici Desi e Alessandro di Mira, che mi hanno mandato un bel messaggino, dicono: ciao Patrick, siamo Desi e Alessandro di Mira, vorremmo ascoltare una canzone di Pietro Galassi, un saluto a tutti voi e la dedico a mio marito Alessandro. Carissima Desi, e allora io ho scelto questa bella canzone dal titolo Sentimento Malattia d'Amore, Pietro Galassi per voi e dedicatissima a tuo caro marito Alessandro, ovviamente.

Ballata con Roberto Scaglioni, però stiamo sempre in musica, perché arriva Marco e Clan, Tu sei la fine del mondo, dedicata all'amica Rita di San Daniele del Friuli, che è sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Grazie Rita, ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, e ti dico, tu sei la fine del mondo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Sorriso.
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Sorriso.
20: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo ovviamente anche le edizioni di Radio Sorriso, le edizioni Classe 1, per il brano del mese, questo Batticuore con Roberto Polisano qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo ad accontentare anche un'altra bella richiesta che ci è arrivata dagli amici di Stefano e Lucia. Allora, ciao Patrick, un salutone a te e a tutti gli amici di Radio Sorriso. Se possibile vorremmo ascoltare una canzone dei Casanova, di Rossella Ferrari Casanova. Grazie Stefano e famiglia. Allora io, ragazzi, ho scelto per voi questa bellissima canzone interpretata da Ray Giardini dal titolo Meravigliosamente.

Ci siamo ascoltati anche Cuore di Pietra con Roberto Tagliani qui su Radio Sorriso per voi. E allora vi ricordo anche Radio Sorriso ritorna con Il Sorriso in Piazza a Jesolo in provincia di Venezia, in piazza Torino. Giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino. A fare da cornice a questo grande spettacolo ci saranno i ballerini del Prestige di Vico d'Arzere e vi ricordo che l'ingresso è completamente gratuito, quindi vi aspettiamo numerosi per ballare sotto le stelle di Jesolo. Ricordate, 23 luglio, giovedì 23 luglio dalle ore 21 in piazza Torino con Il Sorriso in Piazza. Alex, Iris e Giovannino saranno lì per tenervi compagnia e animare la serata. E adesso ragazzi andiamo ad accontentare Gioele. Dice: ciao, sono Gioele, volevo dedicare ai miei nonni Aldo e Maria Risa di San Michele al Tagliamento la canzone Gondola Veneziana cantata da Marianna Lanteri. Allora con l'orchestra Bagutti, la voce di Marianna Lanteri, arriva per te carissimo Gioele, ma soprattutto per i tuoi nonni Aldo e Marisa, questa Gondola Veneziana, con Patrick fino alle 20 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E allora, carissimi amici di Radio Sorriso, siamo giunti ai saluti finali in queste due ore di diretta, in queste due ore di cocktail di sera. Mi sono veramente divertito vedendo i vostri messaggi, insomma le vostre belle telefonate, anche solo telefonate di saluti. Vi ringrazio veramente di cuore, perché siete sempre all'ascolto, siete sempre qui che ci date sempre la carica giusta per far sì che vi divertiate ascoltando la nostra bella musica delle nostre grandi orchestre italiane. E io vado a salutare per ultima l'amica Marzia di Fiume Veneto, che mi ha mandato dei video con un signore che, insomma, che compie gli anni il mio stesso giorno. Quindi grazie Marzia, un abbraccio anche a te, grazie per essere all'ascolto sempre di Radio Sorriso. Insomma, io vi ringrazio, vi do l'appuntamento invece per domani. Sarò qui a tenervi compagnia dalle ore 12 alle ore 15, quindi per chi volesse trascorrere tre ore in mia compagnia, sarò qui appunto a Radio Sorriso in diretta per voi, sempre per accontentare le vostre belle dediche e belle richieste. Allora ragazzi, io vi auguro una splendida serata, un buon venerdì sera, passatelo veramente in compagnia, ma quello che più conta, passatelo serenamente con le persone che vi vogliono bene e le vostre famiglie. Io vi ringrazio, vi mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio, e vi saluto con questa bella canzone con Roberto Tomasi e Mirna Fox, Un corpo e un'anima. L'ascoltiamo e la balliamo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao a tutti, un bacione grandissimo dal vostro Patrick.

0: ascoltato Cocktail di sera. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20:00.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo e gli amici di Radio Sorriso.
4: Nella giornata di domani anticiclone momentaneamente in defiance sull'Italia settentrionale per ingresso di correnti un po' più umide e fresche in quota che daranno vita a formazioni temporalesche non solo in montagna ma anche parte della pianura padana, più probabili nella seconda parte del giorno verso la serata. Non escludiamo temporali anche di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento. Domenica poi rinnovata stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapimeteo.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
9: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Ultimissime da Piazza Affari.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
14: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
16: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
17: Certo, le mie mani ti vorrà.
16: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
17: Cerco.
16: Compagnia di Alex.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorranno.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 21 e 2 minuti.
9: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
15: Io invece

0: scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 € al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
17: Sorriso.
18: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla,
4: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000.
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Sorriso!
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Eccoli, sono i fantastici saldi. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
14: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
17: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
18: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su

0: notte di sorriso è tutta da ballare. Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 22 e 3 minuti.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio, banane Chiquita sfuse a 1,40€.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sorriso è tutta da ballare. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai!
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Sorriso, ovvio!
3: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Stare con te

0: sorriso.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: È l'una e due minuti. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Sorriso.
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.